State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: è bella.
1: Va ora in onda.
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Jenny Cerea. E buongiorno Jenny, buongiorno, come vai?
3: Buongiorno. Come va?
0: Vedo che sei un po' moschetta. Di dove sei tu di preciso? Di che parte d'Italia sei tu, Jenny?
3: Allora, io precisamente sono di un paese della Bergamasca che si chiama Curno, che è in provincia appunto di Bergamo.
0: Pensa un po', io sono stato nella tua zona esattamente il 24, quindi 5-6 giorni fa, sono stato in quella zona, Curno, Treviolo, quella zona lì.
3: Però
0: non ti ho visto, vabbè. Vabbè. E invece stamattina ti vedo e stamattina proverò a chiederti tante cose, ti farò tante domande, perché io mi hanno detto di intervistare una certa Jenny Cerea e di chiedergli tutto quello che possiamo sapere di lei.
4: So solamente che in questo momento tu, tanti anni fa, sei nata già con una disabilità o sei nata come tante bambine normalissime?
3: No, guarda, allora io sono nata assolutamente normale e sono stata in assoluta salute fino a 22 anni, quindi fino a 12 anni fa.
4: Ecco, quindi sappiamo quando... che hai 34 anni a questo punto.
3: Esatto, assolutamente, veramente ne ho compiuti 35 il 15 aprile.
4: Peccato che non sapevamo, ti avremmo fatti gli auguri, cantati, ma insomma...
3: Grazie. Sì. Appunto sono stata in salute fino a, esattamente fino all'ottobre del 2005, sì, quando ho iniziato ad avere i primi sintomi della malattia, appunto, che mi ha colpito.
4: Quindi tu non sapevi, non sapevi niente, cioè scuola, università, hai frequentato tutto?
3: Sì, assolutamente una vita normale, anzi devo dire una vita piuttosto fuori dal comune, nel senso che ero una persona estremamente dinamica, quindi dopo il liceo stavo appunto all'università, poi ero una persona molto sportiva, molto dinamica, insomma avevo tanti hobby.
4: Che sport facevi?
3: Tante
4: passioni. Raccontaci un po' di
3: cosa. Allora studiavo danza, ma ho fatto moltissimi sport, dal nuoto al pattinaggio, poi avevo molte passioni, la pittura, il canto, avevo insomma diciamo così molti talenti, come si dice, e poi soprattutto ero una persona molto dinamica e amavo, diciamo così, cercare di, mentre studiavo all'università, di essere indipendente, quindi facevo anche diversi lavori per essere appunto indipendente, insomma, ed essere autonoma, avevo una vita molto appunto attiva, le uscite con gli amici, una vita sociale anche molto frizzante, molto piena, insomma, fino al momento in cui appunto si sono manifestati a 22 anni i primi sintomi della malattia. E nell'arco di un paio di mesi, dall'esordio insomma in ottobre, dei primi sintomi, quasi subito diciamo la malattia mi ha colpito in modo molto pesante e quindi già i primi mesi mi sono subito allettata e da lì è iniziato poi il mio calvario, che prosegue praticamente da 12 anni, quindi sono ancora appunto allettata da 12 anni ed è iniziato appunto tutto questo calvario di malattia, di sofferenza, di disturbi molto forti, invalidanti, di dolore cronico e di queste patologie rare che sono poi scoperte nel tempo e poi in questi ultimi anni di questo mio percorso avanti e indietro negli Stati Uniti per gli interventi chirurgici e i trattamenti e tutto quanto, insomma.
4: Ecco, hai detto molte cose, però non abbiamo detto ancora come si chiama la tua malattia rara.
3: Allora, sì, dunque, io di base la patologia principale è la sindrome di Ehlers-Danlos, che è una patologia genetica del tessuto connettivo.
4: Andiamoci piano. Allora, sindrome
3: Sì, sono parole molto complicate. Allora, la malattia si chiama sindrome di Ehlers-Danlos.
4: Quindi si scrive Ehlers
3: Danlos.
4: Darlo con la W doppia, che sarebbe poi di...
3: No, con la D di Domodossola, D-A-N-L-O-S, Danlos.
4: Ah, Danlos.
3: Sì, Ehlers-Danlos.
4: Ehlers-Danlos.
3: Esatto, è praticamente una malattia genetica del tessuto connettivo. Cosa vuol dire in parole semplici? Significa praticamente che allora, a livello genetico, io ho il tessuto connettivo, che è un tessuto che circonda tantissimi
4: organi sì,
3: nel corpo,
4: sì,
3: che ha il collagene, che tutti conoscono perché sì, generalmente è quella componente che si ritrova soprattutto nella pelle,
4: sì,
3: ma che in realtà è una componente che si trova invece anche, per dire, intorno alle articolazioni, in tanti altri tessuti appunto dove c'è il connettivo, che è mutato, ed essendo mutato questo collagene è lasso, cioè estremamente elastico.
4: Ecco.
3: Essendo elastico, praticamente come ogni cosa che non è, come dire, normale e che non è corretta,
4: sì,
3: ovviamente questo provoca un enorme danno sul corpo, in particolar modo su una delle più grandi articolazioni che pochi conoscono, cioè, o meglio, la conoscono ma non la riconoscono come un'articolazione,
4: cioè
3: sulla colonna vertebrale, che non molti sanno essere un'articolazione, nel senso, perché è fatta da tante vertebre che sono tenute insieme dal tessuto connettivo.
4: Certo.
3: e ovviamente è anche la base del cranio, no? Insomma,
4: sì, certo, perché
3: il cranio si appoggia sulla colonna vertebrale.
4: Ma questi interventi in pratica in cosa consistevano? E poi a livello tecnico ed economico, come vi siete organizzati e come eventualmente ancora, se c'è bisogno, ci si può organizzare eventualmente per darti una mano?
3: Allora, in questi interventi in cosa consistono? Dunque, tecnicamente gli interventi che sono stati fatti consistono nel dare un sollievo al midollo, in parte, al midollo che spesso è, diciamo così, sofferente in trazione, quindi sono stati fatti degli interventi di rilascio del midollo ancorato, tecnicamente, e sono invece altri interventi, sempre, diciamo così, in questo percorso, interventi di stabilizzazione e fusione di queste vertebre che sono instabili.
4: Sì.
3: E che quindi necessitano, detto in modo piuttosto semplice.
4: Ma sono operazioni vere e proprie, o insomma sono piccole, non so, quando ti operano, ti addormentano, non so, queste sono le domande.
3: Ma proprie. Guarda, sì, sono interventi, diciamo, molto complessi, perché considera, si va ad aprire la dura del midollo, si va ad inserire placche e viti nella colonna vertebrale, sono interventi molto rischiosi, molto complessi a livello del cervelletto, a livello della colonna vertebrale. Mi hanno addirittura inserito, sono una delle poche a livello mondiale, mi hanno inserito uno stent, che è una retina che apre la vena, che spesso viene fatta nelle vene o nelle arterie cardiache. Me l'hanno inserita addirittura nel cervello, perché a me si era chiusa una vena del cervello.
4: Ecco.
3: E sono una delle poche a livello mondiale che ha questo genere, appunto, di stent inserito nel cervello, che è di cromo e di cobalto. E quindi sì, sono interventi assolutamente molto pesanti, molto dolorosi dal punto fisico, dal punto di vista fisico e dal punto di vista del recupero. Io quasi sempre, durante poi tutto l'anno, da portare giorno e notte collare, busto, quindi nel senso è molto impegnativo, perché vabbè, sempre il dolore cronico, in più insomma anche il fastidio di dover portare spesso queste cose, e gli interventi, insomma, il rischio è sempre molto alto, perché si tratta di punti, il cervello,
4: molto delicati,
3: finale,
4: sì,
3: molto,
4: certo,
3: molto delicati, insomma. E quindi veramente gli interventi sono, appunto, di questo tipo. Ad esempio, quello che farò adesso
4: a giugno,
3: sarà una stabilizzazione di tre vertebre, entreranno dalla parte frontale del collo, quindi dalla trachea, e entreranno da davanti e sposteranno la trachea, arriveranno appunto al midollo, alle vertebre, e lì faranno questa fusione e stabilizzazione di tre vertebre con delle barre di titanio, delle placche, delle viti, eccetera, poi con una sintesi ossea da donatore, e questo è praticamente l'intervento che avrò appunto in giugno.
4: Perfetto. Invece parliamo di economia di questi interventi.
3: Sì.
4: Come funziona?
3: Allora, l'economia di questi interventi è che da quando appunto io vado negli Stati Uniti, da quando faccio questo percorso appunto di cure, interventi eccetera negli Stati Uniti, è nata una Ollus,
4: sì.
3: È nata una Ollus per finanziare le mie cure negli Stati Uniti e trovare, grazie alla solidarietà della gente, agli eventi di beneficenza che organizziamo eccetera, i fondi per potermi curare negli Stati Uniti, perché purtroppo, allora, negli Stati Uniti io sono, ovviamente, non sono cittadina americana, sono straniera, io non ho diritto all'assicurazione medica americana.
4: Certo.
3: Purtroppo non vengo rimborsata nelle mie cure all'estero dalla sanità italiana, e questo fa sì che io debba
4: pagare tutto,
3: diciamo, trovare, esatto, pagare tutto, e quindi trovare i fondi per potermi curare là, ed è grazie alla solidarietà della gente che riesco appunto a curarmi, ed è per questo motivo che è nata la mia Ollus, con lo scopo appunto di raccogliere i fondi per le mie cure, i miei interventi negli Stati Uniti. E di mese in mese, di anno in anno, insomma, vengono organizzate sempre di frequente manifestazioni benefiche, di raccolta, spettacoli, cene, mercatini, qualunque cosa possa aiutarmi a darmi una mano, così come libere donazioni, perché appunto chi va sul sito della mia Ollus,
4: sì,
3: Può tranquillamente trovare gli estremi. Farmi un bonifico, perdonare immediatamente
4: quello che si sente
3: e contribuire appunto alla mia storia e alla mia causa.
4: Ecco, com'è il tuo sito, Jenny?
3: Allora, il sito della mia Ollus è www.giornopergiornoollus.it, dove la O di giorno, sì, l'ultima O di giorno è comune anche a Ollus, quindi è giorno per giorno Ollus.
4: Ah, giorno per giorno N Ollus, quindi
3: .it.
4: Sì.
3: Ma se semplicemente qualcuno googola Jenny Cerea, sì, troverà praticamente, poi verrà reindirizzato al sito della mia Ollus, tranquillamente, insomma, vedrà che sono uno tra le, diciamo, le persone più cercate sul motore di ricerca. E ovviamente escono poi articoli di giornale, le manifestazioni che ci sono state
4: e anche quello che possono fare. Perfetto,
3: e
4: allora
3: e come raggiungermi sui vari social, Twitter, Facebook, eccetera.
4: Jenny, io ti auguro una buona giornata.
3: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Siamo belli carichi, belli svegli.
1: E allora, Arianna, che ormai è periodica con noi, è diventata la nostra amica periodica. Di che parliamo questa mattina?
2: Di disabilità e di cucina.
1: Oh, la cucina, insomma, parliamo di cucina. Allora, interrogo io te o interroghi tu me?
2: Facciamo che faccio un'affermazione. Adesso ti spiego. Sai che lo sapevi che molte persone pensano in modo sbagliato, cioè che i disabili visivi non possono cucinare?
1: Che non possono o non vogliono? Io sono uno di quelli che non vogliono, però potrei.
2: No, tanti disabili, tanti normodotati dicono: ma come fate a cucinare se non vedete? Ecco, io volevo sfatare questo mito, che non è assolutamente vero, che bisogna vederci.
1: Beh, tanto per essere allegri, già così è abbastanza buona. Una volta a me qualcuno mi chiese: come fate a mangiare? Insomma,
2: davvero? Oh, questa mi mancava.
1: Questa ti manca. Ebbene, le varie domande che ci fanno quando andiamo.
2: No, a me chiedono sempre come fai a cucinare. E quindi,
1: Allora spieghiamo un po' come questa situazione.
2: Beh, io ho un residuo visivo, quindi...
1: E quindi tu non fai testo, diciamo?
2: No, io faccio tutto a vista, però io ho anche visto una trasmissione di TV 2000 dove c'è una ragazza non vedente, ospite cuoca, e lei cucina benissimo, e facevano vedere che lei aveva cucinato per esempio il risotto al vino rosso. E praticamente il trucco è: quando tu sai che la tua malattia è degenerativa, cioè che tu vedi un pochino e piano piano negli anni vai sempre più giù, e imparare il modo da cucinare da cieco. Il padre di questa ragazza gliel'ha insegnato, e secondo me è molto importante per chi ha una malattia degenerativa della vista. L'Unione Ciechi, per esempio, dovrebbe fare
1: dei corsi di aggiornamento.
2: Io ho fatto uno, ma non mi sono trovata bene perché era per ipovedenti con un residuo visivo molto più alto rispetto al mio, quindi ho fatto fatica a seguire.
1: Ma in sostanza tu puoi invitarmi a cena oppure no, insomma?
2: Sì, you're welcome. Sì,
1: va bene,
2: sì.
1: Allora prima o poi verrò a cena da te, dai.
2: Insomma, dai, ti aspetto.
1: Bene, allora quindi la cucina è avvicinabile, del resto anch'io saprei cucinare, ma non lo faccio per pigrizia. È così.
2: La pigrizia è un brutto nemico.
1: Per me sì, è vero, effettivamente non cucino per pigrizia, anche se qualcuna volta un amico gli si chiese: ma tu sai cucinare? E io dico: sì, io so fare i famosi salti, no? Se quello vuol dire cucinare, anch'io so cucinare, comunque, non so se mi spiego.
2: Sì, è un po' vuol dire avvelenarsi praticamente, cioè giusto per avvelenarsi un po', no? Ma anch'io ho delle sere che sono pigra, però cerco sempre di cucinare, non so, una pasta, un risotto, piuttosto.

0: mangiare il babà, visto che vicino da me c'è una catena di ristoranti dove c'è il babà molto buono. Non dico la pubblicità, sennò scoprono subito dove abito e si precipitano tante donne qui da me. Lasciamo bene.
1: No, è meglio mantenere top secret.
0: Top secret. Bene, carissima, io vorrei augurarti una buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno. Chi c'è in linea?
2: Buongiorno.
1: Ma siete due stamattina? Che è uno al prezzo di due? Due al prezzo di due? Cioè, come si dice? Due.
2: Siamo mattinieri, Giuseppe.
1: Sì, e allora.
3: Uno al prezzo di due, vuoi? Cioè,
1: come si... Due al prezzo di uno, uno al due. Al due... Ma... Comunque, due al prezzo di uno. Vabbè, comunque. Buongiorno, Emma, e buongiorno, Lorenzo, vecchi amici. Con i quali abbiamo condiviso molte esperienze al centro
2: Le Torri,
1: centro Le Torri
3: di Tirrenia,
1: esatto. Centro Le Torri di Tirrenia. Emma e Lorenzo sono due non vedenti, vero?
3: Coniugi.
1: Anche coniugi, ecco.
3: Sì, anche coniugi.
1: Sì.
2: Allora, Giuseppe, da 26 anni, 2 maggio 92.
1: 2 maggio 92, beh, 26 sì. anni, insomma, un matrimonio bello, sempre saldo, sempre... Almeno avevo visto così nei 10 anni che vi ho frequentato a Tirrenia, adesso un po' di meno, insomma. Però avevo visto sempre saldi e sempre. Però
3: sempre
1: andiamo...
3: saldi dove c'è uno, c'è l'altro.
1: Ecco,
2: esatto.
1: Ma andiamo... andiamo per gradi. Vogliamo parlare prima della fanciulla o prima del maschietto? Della
3: vita? Fai come vuoi.
1: Io quasi quasi. No, si dà sempre la precedenza alle donne. Quindi raccontiamo un po' di Emma da quando era bambina, più o meno, fino a quando ha conosciuto Lorenzo. E poi viceversa, raccontiamo di Lorenzo da quando era bambino fino a che è conosciuta Emma, e poi insomma continuiamo in contemporanea. Allora, Emma, raccontaci tu i tuoi problemi di vista quando sono iniziati. Perché, insomma...
3: Ah, dalla nascita. Io nasco il 14 febbraio 1960.
1: Sei una Valentina, ti devi chiamare Valentina.
3: E tengo allora 58 anni, per la matematica non è un'opinione.
1: Sì, 58 anni, giusto. A San Valentino proprio sei nata. Sei nata per forza dell'amore. Ma tu sei nata non vedente assoluta già?
3: Sì, sì. Atrofia bilaterale del nervo ottico.
1: Ecco, quindi per la serie, che chi nasce proprio non vedente non sa che cos'è il colore, non, né riescono a spiegartelo.
3: Esatto, né colore, né, cioè le forme le sai perché le tocchi.
1: Le forme si toccano, giustamente, i colori purtroppo non si toccano. E allora,
3: cioè le stelle, l'universo, la luna, si deve dissimulare. Chi l'ha vista?
1: Chi l'ha vista?
3: No.
1: Non ho visto nessuno di dissimulare,
3: no,
1: del mese scorso. Vabbè, allora parliamo un attimo di te quando sei andata alle scuole elementari o all'asilo. Raccontaci quali sono stati i tuoi approcci.
3: Sono andata a Milano.
1: Sì? Ah, l'Istituto Ciechi di Milano?
3: Istituto Ciechi, via Vivaio numero 7.
1: Che conosco anch'io, ci vado tutti i giorni.
3: Sono andata all'età di 6 anni, si sono accorti, mi hanno mandato in prima elementare, si sono accorti che non avevo fatto l'asilo, mi hanno fatto retrocedere come i calciatori, Serie A, Serie B. Quindi poi mi hanno fatto fare metà anno di prima, poi metà anno di scuola materna, poi sono ritornata in prima.
1: Ho capito, quindi hai fatto un po' di...
3: E feci fino alla terza media, sempre... ho imparato il Braille, che leggo tuttora.
1: Ecco, una delle poche in Italia che leggono il Braille.
3: Odio i computer, perché ci sono tutti i virus, anche poco tempo fa ho sentito...
1: Ma no, dai!
3: Delle email false che mandano per sottrarti tutti i dati.
1: Vabbè.
3: Il 9 settembre del 78 ho cominciato a espletare il mio lavoro, a rispondere a
1: tutte le telefonate,
3: che chiamavano in un ospedale.
1: Era un ospedale?
3: Sì.
1: Beh, quindi avevi telefonate anche un po' certe volte di soccorso, di dolori, di
3: po' di tutto. Sì.
1: Ai, che dolore, diciamo.
3: No, è che ero in vicino al pronto soccorso e una volta mi arrivò un incidente, urlava, io mi volevo mettere sotto il tavolo e mi hanno detto: no, guarda che devi rispondere al centralino, fermati là, stai calma.
1: Questa era un po' la vita insuccinta di Emma. Adesso parliamo di Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno carissimo Giuseppe, buongiorno anche alla radio e ai radioascoltatori.
1: Ecco, allora, Lorenzo nasce vicino ad Emma o in un'altra parte d'Italia? Perché Emma abbiamo detto che è bergamasca, Lorenzo invece?
2: Io sono emiliano, sono nato in un paesino, Bombi,

0: no?
1: Bombeno.
0: Provincia di Ferrara.
1: Ah, quindi provincia di Ferrara.
0: Di Ferrara.
1: Tu sei nato vedente oppure anche tu hai avuto...
0: Sì, vedente. Ho fatto le scuole elementari, sempre da vedente, poi ho fatto le medie, poi ho fatto 2 anni di meccanico generico, cioè ho avuto la qualifica come meccanico generico,
1: sì,
0: tornitore. Poi cosa è successo? Che il lavoro, come tu sai, non si trovava praticamente. Ora ho dovuto accettare un posto in una tipografia a Bondeno,
1: sì,
0: fino al momento in cui il soldato mi ha chiamato.
1: Ah.
0: E sono partito, purtroppo il lavoro era scarso lì in questa tipografia. Quando sono tornato nel febbraio del 79, esattamente il 7 febbraio, ero disoccupato praticamente.
1: Non ti hanno voluto, non ti hanno voluto, cioè no? Basta.
0: Sì, praticamente, è una beffa grossa. Ora cosa è successo? Che in un edificio c'era una ditta di Abondino che lavorava, una ditta che faceva nastri trasportatori, così ho fatto la domanda e mi hanno preso praticamente. E cosa è successo? Che io ho un fratello che lavora nel commercio,
1: sì,
0: è commerciante, generi alimentari, e dove abitiamo noi la casa era, c'è da lasciare vendere perché la casa non, con i miei genitori era mal ridotta,
1: sì,
0: ora sempre di Abondino c'era un esercizio, un negozio con un appartamento sopra che era libero,
1: ecco.
0: E ora mio fratello fa: Lorenzo, ti andrebbe di entrare in commercio?
1: Certo, sì, perché...
0: apriamo un negozio di scarpe qua al nostro paese, che serve un negozio di scarpe,
1: sì,
0: tu fai i tuoi studi, le tue tabelle merceologiche, qua sopra c'è l'appartamento e apriamo un negozio e tu lo gestisci. Ma io ci sto, non c'è nessun problema. Nel frattempo lavoravo sempre in edificio con questa ditta, ho studiato e ho avuto le tabelle merceologiche, non la decima, undicesima. Poi il 1 ottobre dell'80,
1: sì,
0: ci siamo trasferiti naturalmente 20 giorni prima con i miei genitori nell'appartamento, e il 1 ottobre dell'80 ho aperto il negozio. E sai, a me piaceva raccogliere, cioè ricevere la gente, perché poi bisogna anche saperci fare naturalmente.
1: Certo.
0: Mio fratello mi diede una mano perché l'afflusso di gente era parecchia.
1: Ah.
0: E abbiamo fatto uno sconto del 20% inizialmente, e la gente veniva per la curiosità anche di vedere il prodotto, la qualità.
1: Sì, e poi anche lo sconto.
0: Che lo fai dopo il cliente, naturalmente, di prezzo.
1: Certo.
0: E abbiamo lavorato parecchio. Poi è successo che io nel frattempo mi ero fidanzato.
1: Ma non, ma non con questa sì, appunto.
0: No, non con Lemma. Non ci conosciamo ancora, io Lemma. Con una ragazza di Cesena.
1: Ah, del mio cognome.
0: Sì.
1: Una ragazza del mio cognome, praticamente.
0: Romagnola. E il sabato sera chiuso il negozio, andavo in macchina, andavo a Cesena praticamente, e tornavo lunedì mattina per aprire il negozio alle 8:30.
1: Quindi passavi 2 giorni con la fidanzatina?
0: Sì. E lunedì mattina tornavo ad aprire il negozio.
1: Ecco.
0: Purtroppo...
1: Un lunedì mattina?
0: Dal destino, il 27 marzo dell'82, un sabato sera, ebbi un brutto incidente stradale sulla statale 16 Adriatica fra Ravenna
1: e Cesena.
0: E Cesenatico,
1: ecco.
0: Per colpa di un signore che era ubriaco,
1: ecco,
0: il comando stradale invadeva la corsia del contrario, una macchina è venuta addosso con un morto bambino di 8 anni, e io ho piccato la testa, perché le cinture ora non erano ancora di obbligo.
1: No, infatti.
0: Ho piccato il cranio contro i piantoni della macchina e mi sono staccato il cranio.
1: Ecco,
0: ero in un lago di sangue, ero in fin di vita praticamente, e lì è iniziata la mia, purtroppo,
2: Odissea
0: lunghissima, perché ho avuto 50 giorni in coma agitato dell'aria Bologna.
1: Sì.
0: Ho rischiato di morire, e quando mi sono risvegliato, che ero sempre per casare in un centro di riabilitazione, non sapevo dove ero, capito?
1: Certo.
0: Perché ora ho chiamato mia madre e mi ha detto non la verità, perché per evitare un
1: trauma,
0: San Lorenzo, hai avuto un forte morbillo, ti ha preso gli occhi, ma ti stanno curando. Ora io cosa faccio? Mi tocco gli occhi, avevo ancora gli occhi lì, e poi mi tocco il cranio, avevo un buco in testa.
1: Aiuto.
0: Ora ho detto, ma scusa, il morbillo ti mangia il cranio. E da lì dopo è venuto tutto insieme.
1: Sei riuscito... Comunque diciamo che hai superato poi questa cosa, perché la vita è sempre
0: una
1: cosa
0: superata,
1: che...
0: ma con una gran forza di volontà e ho fatto una scuola a Bologna anche all'altra, come c'è Dresda.
1: Aspetta, c'è la Denise, dice, ma la fidanzata che fine ha fatto poi?
0: La mia fidanzata purtroppo è rimasta con me 3 mesi, non mi ha, sì, mi ha trattato naturalmente non in maniera come doveva trattarmi, e poi lo stesso anno del mio incidente ho avuto mio padre purtroppo che è venuto a mancare,
1: sì,
0: e a 58 anni, e poi la mia ragazza 448 mi ha lasciato.
1: E allora veniamo al punto dolce della mattinata. Come è avvenuto l'incontro? Chi è stato a vedere lui prima, lei prima lui, insomma, come raccontare?
0: Vai tu, Emma, vado io.
2: Allora, un amico comune che abitava a Bondeno, ma che prima abitava a Chieri in provincia di Torino, mi ha detto: sai che c'è uno come te? No, dico, uno come te non credo, io donna, lui uomo.
1: Sì, giustamente.
2: No, perché cioè, qui c'è qualcosa che non mi quadra. No, dice, non vedete come te.
1: Ah, non vedete. Dice, già va meglio così.
2: E così mi diceva che lo chiamava il generale, mi raccontava cose strane, che vabbè, i centralinisti non hanno il camice, ma lui diceva che aveva il camice, ma lo prendeva in giro.
0: Ma hai avuto il camice bianco?
1: Vabbè, comunque te lo diceva lo stesso.
2: E poi insomma il 10 marzo del 91,
1: come ricordi bene le date?
2: Eh sì, 10 marzo 91 al palazzetto dello sport di Carpi,
1: ecco.
2: C'era una riunione dei figli della mamma della mamma della pace, perché a Carpi dicevano che appariva la Madonna, e ci siamo incontrati, ma noi della riunione non abbiamo ascoltato niente, abbiamo alzato 4 mani quando abbiamo approvato l'unanimità, ma
1: Ho capito.
2: Noi dovevamo parlare di cose nostre.
1: Ho capito, ma lì quindi è nata lì già l'amicizia, era già nato.
2: Ma sì, lui aveva fornito il numero dell'ospedale dove lavoravo io, e mi sento telefonare un giorno, fa, parlo con un ospedale in provincia di Bergamo, dice, ce ne sono tanti, cerchi, e dice, cerco una certa, e un medico, pronti, chi sei? Ma io, dice, sono Rossetti Lorenzo da Bondeno. Ah, dico, allora ho capito chi sei, l'amico di Mauro.
1: Ecco, e quindi... poi è stata una cosa.
2: Poi il 7 aprile ci siamo fidanzati in casa, sempre del 91.
1: Ah, quindi insomma è passato molto poco, meno di un mese.
2: E dopodiché, dopo 13 lunghi mesi, ci siamo sposati.
0: Il 2 maggio 92.
1: Quindi insomma.
2: Perché no. Poi noi abbiamo un detto.
1: Sì.
0: Ecco il detto, ascolta bene, Giuseppe.
1: Sentiamo il detto, qual è?
0: Quello che vuoi dirti prima.
2: Noi ci siamo conosciuti.
1: Sì.
2: Frequentati.
1: Sì.
2: Fidanzati e poi anche sposati.
1: Ecco, perfetto.
2: Però c'è un problema, che non ci siamo mai visti. E sai perché?
1: Perché non vi siete visti? Scusate.
2: Perché tra due orbi l'amore è cieco.
1: Beh, certo che stamattina i radioascoltatori che ascoltano tre ciechi che parlano tra di loro e sentono queste cose, che dici, ma questo è proprio pazzo. Vabbè, comunque, sappiate che noi ironizziamo molto sulle nostre disabilità, ecco,
2: sì.
1: Ormai ci conoscono. Che anche
2: a casa altri, noi diciamo sempre, ma guarda lì, cieco, non vedi?
1: Ma a proposito, voi come siete messi con la corrente?
2: Noi ce l'abbiamo la corrente, sì, ma sì. Non la usiamo mai, sempre ceniamo e pranziamo al buio.
0: Sempre a buio noi.
1: Neanche al lume di candela, vabbè.
0: No, neanche la candela consumiamo.
1: Allora... con questa battutaccia del mattino vi devo salutare perché il tempo è finito. Ciao, ciao. Ragazzi, buona giornata, ciao.
0: Altrettanto, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Federica Viganò. Buongiorno Federica, buongiorno, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Buongiorno a Federica, che è una nostra amica, già ci ascolta da un po' di tempo e adesso invece è nelle vesti di essere interrogata da me come al solito. Allora Federica, che fai di bello tu nella vita?
2: Allora di bello, allora iniziamo a dire che sono non vedente dalla nascita. E di bello nella vita sto facendo un tirocinio.
1: Fermiamoci un attimo, parliamo dalla nascita per il momento, il tirocinio ne parliamo dopo. Ma tu sì. Quindi sei nata non vedente perché?
2: Io sono nata non vedente perché comunque la mia retina si è stressata e quindi mi è successo che sono nata non vedente per quello e sono stata in incubatrice.
1: Ah, quindi diciamo che è stata l'incubatrice a darti questo problema.
2: Esatto, perché è stata l'incubatrice a darmi questo problema di vista.
1: Ma sei nata a 9 mesi o un po' prima per questo
2: l'incubatrice? È un po' prima, comunque un po' prima.
1: Ecco, tu non volevi stare nella pancia della mamma e quindi volevi nascere prima e automaticamente hai avuto questo problema.
2: Esatto, automaticamente comunque sono, è per quello che ti dico che sono non vedente dalla nascita.
1: Ecco, tu hai la percezione dei colori o non sai cos'è
2: un
1: colore?
2: No, io non so proprio cos'è un colore, perché essendo non vedente dalla nascita non so cos'è il colore.
1: Quindi neanche la luce vedi il giorno?
2: No, neanche la luce, proprio niente, niente di niente.
1: Diciamo che siamo armi pari. L'unica cosa che io invece ho avuto il glaucoma da bambino, ho visto fino a 10 anni, però da allora anche io sono come te. Quindi insomma, l'unica cosa che rispetto a te ho la visualizzazione dei colori. Se qualcuno mi dice cos'è il rosso, io posso dire questo è il rosso. Invece Federica, se qualcuno dice cos'è il rosso, cosa dici tu?
2: Non posso, cioè mi posso immaginare il fuoco.
1: Sì, tanti dicono di immaginare il fuoco, esatto, che non è poi rosso rosso il fuoco è un colore vicino al giallo rosso più o meno. Bene, quindi il mistero che noi in questo momento abbiamo con la Federica è quello di non conoscere i colori e non si potrà mai spiegare a un non vedente come un colore. Peraltro invece però se tu vai a vestirti c'è qualcuno che ti dice che
2: che mi dice di che colore è, che mi aiutano a gestire di che colore sono i vestiti, oppure e quindi mi aiutano a gestire i colori, i vestiti, insomma, cioè cosa mi metto, chiedo cosa mi metto e mi viene un aiuto, insomma.
1: Ecco, quindi tu sai che per esempio alcuni colori sono stonati, altri sono intonati tra di loro, vero?
2: Però mi viene in sottoforma un aiuto.
1: Sì, ma ti ripeto, anch'io che ho visto ancora tanto, ma perché il rosso? Per me sembrerebbe uguale tutti quanti, però invece poi dicono, guarda che certi colori si scombinano, ecco. E vediamo invece com'è stata l'infanzia di Federica. Tu Federica, da bambina, con i tuoi amici eri accettata abbastanza? Eri comunque...
2: No, ma io, cioè, comunque ero dai miei amici ero accettata perché loro mi volevano sempre, quindi avevo comunque ero accettata, stavo con loro ed ero accettata. E poi invece alle medie era un'età un po' più difficile.
1: Ecco. Perché alle medie era un'età più difficile?
2: Perché comunque tutti i bambini pensavano comunque a loro, io stavo sempre con gli insegnanti e quindi è per quello. Poi diciamo che le medie è un'età in cui comunque bisogna ancora crescere, tutti i bambini devono ancora crescere e quindi per quello che è stata un'età un po' difficile.
1: Ecco, quindi tu hai frequentato
2: le scuole elementari all'Enrico Fermi e le medie a Vedano, dove c'erano un sacco di laboratori.
1: Ecco, perfetto. Quindi integrata con altri bambini.
2: Esatto, integrata con altri bambini.
1: Tu eri l'unica non vedente, non eri...
2: Io ero l'unica non vedente, sì, perfetto. Proprio così.
1: Ecco, ma per esempio voi in genere poi si facevano le feste dei compleanni, queste cose qua tra bambini, tu eri comunque sempre integrata oppure...
2: Io comunque ero sempre integrata, poi mi aiutavano comunque anche nelle feste di compleanno, stavo con loro,
1: certo.
2: Comunque ero integrata, mi davano anche una mano. E poi sai, non sempre si faceva comunque il compleanno, quando capitava, non so, mi mettevano, poi si metteva la musica, dipende insomma da quel che si faceva. però perfetto, ero integrata, dai.
1: Quindi diciamo che una scuola normale, una bambina sì con la disabilità visiva, però pienamente integrata nella società come dovrebbe essere,
2: esatto,
1: tutti i bambini.
2: Esatto.
1: Senti Federica, abbiamo parlato a un certo punto del tuo paese dove abiti, cioè abbiamo parlato perché hai parlato di Vedano Olona, ma tu effettivamente dov'è che abiti?
2: Io abito a Lissone.
1: Oh, Lissone.
2: A Lissone, ho molti interessi, per cui leggo sia libri in braille che libri audio.
1: Bene, bene. Ma tu hai qualche animale a casa?
2: Ho un cane, un labrador.
1: Ah, che si chiama come?
2: Che si chiama Otto.
1: Ah, si chiama Otto.
2: Sì, si chiama Otto.
1: E sai il colore del cane, visto che comunque tu i colori non li vedi, però insomma diciamo.
2: Ma chiaro.
1: È un colore champagne, in genere
2: il champagne. Sì, un colore chiaro.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Ma tu lo porti anche a camminare ogni tanto oppure no?
2: Quello no, perché però comunque lo tengo in casa, gli faccio le
1: coccole.
2: Tengo in casa le coccole,
1: le
2: esatto.
1: Coccole, quindi è un, è un fedele amico il tuo cane.
2: Sì, esatto, un fedele amico.
1: Quali sono i tuoi desideri per il futuro, i tuoi sogni per il futuro?
2: Allora, diciamo che i miei sogni per il futuro sono quelli di comunque cercare di trovare una professione comunque
1: duratura.
2: Una professione duratura, esatto, che comunque mi proprio che mi aiuti. Comunque il mio sogno vero sarebbe quello di trovare qualche cosa, visto negli studi che ho fatto, nel sociale.
1: Quindi vorresti occuparti di bambini?
2: Vorrei occuparmi di bambini, vorrei occuparmi di anziani. Ad esempio, quando ho fatto il tirocinio in casa di riposo, mi sono occupata di raccontare le storie a questi anziani. Ecco. Poi ho fatto il tirocinio all'asilo nido, solo che non ci facevano fare nulla.
1: Ecco, io sai che direi che una occupazione mi viene in mente in questo momento. Hai una bellissima voce radiofonica e sarebbe bello che le persone ti chiamino per avere un po' di compagnia telefonica, potrebbe essere un'idea.
2: Un po' di compagnia telefonica.
1: Potrebbe essere
2: un'idea.
1: Anche se quello, insomma, non sarebbe remunerativo, però insomma, potrebbe essere che tu fai coraggio alle altre persone, perché è una voce abbastanza suadente, una voce che può raccontare le favole, può dare un po' di voglia di vivere, perché spesso non tutti sono così brillanti.
2: Esatto.
1: Però io mi auguro che veramente tu riesca a trovare qualcosa che ti faccia stare sempre serena, come lo sei in questo momento.
2: Esatto, comunque come lo sono in questo momento.
1: Ecco. E naturalmente ricordati di noi ogni tanto, quando vuoi venire in trasmissione con noi lo potrai fare, ecco, tranquillamente.
2: Ok, mi ricordo.
1: Va bene.
2: Penso,
1: Federica, è stato un piacere averti qui con noi. Un abbraccio, un saluto anche alla mamma e ancora grazie alla Fondazione Alessio Tavecchio che ti dà la possibilità di lavorare. Ciao Federica, a presto.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Gabriele Battaglia. E buongiorno Gabriele, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Invece io vorrei chiederti, effettivamente, almeno nelle tue conoscenze, anche nelle mie, insomma, cosa succede spesso al disabile che, diciamo nel nostro campo visivo, che ha un approccio con una fanciulla in genere, perché poi spesso tutti dicono: ma voi disabili siete come noi, siete uguali a noi, qua e là, siamo amici, siamo uguali.
2: O con un fanciullo anche.
1: Con un fanciullo, sì, certo.
2: No. Non è facile, ci sono delle dinamiche che intervengono nella formazione o meno di una coppia tra una persona, diciamo, normodotata e una persona disabile, che sono estremamente complesse. Innanzitutto non è, tranquillizziamo chi magari ci ascolta, in questo caso non è assolutamente impossibile che accada, anzi noi lo sappiamo benissimo.
1: Sì.
2: Vediamo tantissime coppie miste tra certo. non vedenti e vedenti, eccetera. E poi all'interno di queste coppie si sviluppano delle dinamiche che non sempre sono sane. Qui ci sarebbe da parlare per una sessantina di puntate.
1: Vabbè.
2: Però, diciamo, in quei casi in cui falliscono, capita spesso che la persona disabile si innamori di qualcuno normodotato e la cosa non vada. Chiaro, questo capita anche tra vedenti, non stiamo facendo delle discriminazioni, al contrario, è capitato a tutti noi, a tutti voi che ci ascoltate, di avere degli amori che non hanno potuto
1: amori non decollati.
2: Ecco. In questo caso succede che bisogna, perché la cosa succeda, superare tutta una serie di pregiudizi che sono sia a livello conscio, del tipo: oddio, come farò nella vita, avrò queste difficoltà, dovrò accompagnarlo sempre, non sarà uguale agli altri, non ha la macchina, non è autonomo, eccetera, e anche una serie di paure e problemi inconsci di cui noi non siamo consapevoli, ma che esistono, e che sono la paura della diversità, per esempio il timore del giudizio degli altri,
1: ecco.
2: Cioè l'amica che ti dice: ma ti sei messa con un cieco?
1: Infatti sono queste un po' spesso le
2: cose che non sempre sono sulla soglia della consapevolezza, ma che comunque lavorano di sotto nella nostra mente e ci impediscono spesso di compiere l'ultimo passo per stabilire una coppia. Dopo.
1: Infatti sovente succede che le due persone che sono amiche, poi se il disabile casualmente capita che va oltre l'amicizia, le dice: ma io con te posso essere solo amico, perché cioè insomma si esce con questa frase elegante.
2: Sì, perché quando si tratta di amicizia, di parentela, di rapporti di lavoro, noi siamo disposti ad accettare un certo tipo di vicinanza. Quando dobbiamo mettere in gioco l'intimo, qualcosa che va più al di là, allora il nostro, diciamo, come dire, giudice interno, quello che valuta l'altra persona, diventa molto più severo e chiaramente noi andiamo alla ricerca di parametri più definiti. Cioè mi va benissimo essere amico o avere un collega che non mi piace tanto, però se questo collega deve diventare il mio partner, allora no, voglio la persona che fa e bla bla bla.
1: Ecco, si cerca qualcosa di sempre più completo. Bene,
2: certo.
1: E io questa mattina ti saluterei, caro Gabriele, buona giornata.

0: The summer is magic.
1: Amici di Giuseppe, ma anche amici di Simone, buongiorno. Oggi è martedì 28 luglio, rigorosamente in onda in diretta il gallo di Simone. Ecco, Giuseppe, grazie per la linea, grazie di cuore. Concludiamo il mese, ragazzi, questa settimana. Un italiano su tre si sposta. Durante le prossime settimane andremo a scoprire anche dove andate, me lo fate sapere voi ascoltatori, poi vedremo un po' la massa dove va. Tanti argomenti anche oggi di cui parlare, vi racconterò una storia veramente molto molto bella di cuore. Ecco, parleremo di Aurora in provincia di Padova, ma non solo, anche di un aggiornamento di WhatsApp che in realtà secondo me cambia anche poco, però c'è l'aggiornamento, c'è, quindi bene parlarne. Amici radioascoltatori di Disabili International, iniziamo l'appuntamento di oggi del Gallo di Simone, tempo zero, Summer Edition. Andiamo così.

Televisivamente parlando, quando si vanno a registrare le puntate, le registri a blocchi. Ecco, tanto per dire, ne sanno qualcosa quelli della Ruota della Fortuna, alla quale sono stati commissionati più di 2000 puntate, tanto per non farti mancare nulla. Lo stesso discorso anche per Mamma Rai e quindi ovviamente anche per Stefano De Martino. Stefano De Martino non sarà agli studi di Roma, l'aveva detto già l'anno scorso, durante la stagione televisiva 2024-25, lo aveva rimarcato quest'anno perché voleva stare molto più vicino al figlio. Quindi da Roma a Milano per la prossima stagione, la scelta di far andare in pensione Gennarino, il cui vero nome è Seven. Pensate che Gennarino ha 13 anni e per un cane 13 anni sono veramente abbastanza. Sono intorno ai 70 anni, se non vado errato. Poi se c'è qualche veterinario e qualcuno che conosce perfettamente il conteggio degli anni dei cani, fatemelo sapere. Ecco, comunque Gennarino, il Jack Russell, affronta continuamente i viaggi, trasferendosi quindi con lo stress, perché se dovessero registrare e avessero mantenuto gli studi da Roma a Milano, beh, insomma, il cagnolino avrebbe dovuto vivere questo periodo di stress e è stato deciso quindi che per lui sarebbe stato troppo stancante. La sua intesa spontanea con lo studio di Stefano De Martino ha conquistato sicuramente tutti nelle ultime edizioni, ma l'edizione quindi di Massimo Marla e il produttore hanno preso la decisione appunto migliore per il cane. Il benessere della tranquillità di un cane, prima di tutto, ora si godrà la sua pensione, Gennarino, la sua meritata pensione, lontano dai riflettori e dalle telecamere, a cosa con le sue, con la sua popolarità. Ecco. Nel frattempo, per la nuova edizione del programma a Milano, De Martino ha già anticipato che ci sarà qualche sorpresa per il pubblico, anche se la simpatica mascotte, quindi a quattro zampe, mancherà sicuramente ai telespettatori. Capita spesso di leggere nelle pagine ufficiali della Rai persone che se la prendono veramente con Elmer Ballerina. C'è da dire che lui, allora, è un grande professionista, viene dallo Zoo di 105, non è il primo che passa, eh? Cioè, da anni che fa questo mestiere. Poi possiamo disquisire se ci piace oppure no. Nel mondo dello spettacolo funziona così. A parte il fatto che funziona così proprio per tutti, anche nel mondo dei veri normal, anche se non si può dire se non al numero civico, magari. Però anche tra noi persone comuni è normale, non possiamo stare ajeni a tutti. Questo vale sicuramente per ognuno di noi. Le cose che veramente, leggendo anche le notizie dei social per Elmer Ballerina, beh, insomma, andiamoci piano. Perché poi la sua comicità può piacere oppure no. Una comicità inglese, sicuramente molto particolare. E non è il caso, secondo me, di prendersela con le persone. C'è qualcuno che scrive: non mi piace assolutamente Elmer Ballerina, però il canone lo pago, non è una TV privata. È vero, ho capito, questo è un dato di fatto, questo sì. Però comunque sia, ecco, è un grande personaggio. Fa parte comunque del mondo dello spettacolo. Comunque, per chiudere il discorso, buona pensione a Gennarino e quindi che se la potrà godere e seguire il suo programma preferito, sicuramente nel salotto di casa.

Voglio portarvi a Monselice, in provincia di Padova. Questa è la storia di Aurora, di una ragazza nata con una rarissima malformazione congenita, la mancanza del famoso sintro, cioè ha commosso la popolazione e ha mobilitato veramente il web, grazie alla campagna di raccolta fondi istituita al passo di Aurora, ed è stato finalmente raggiunto lo straordinario traguardo di 500.000 euro, la cifra necessaria per coprire i costi dell'elevatissima e costosissima operazione e il percorso medico-chirurgico appunto negli States. Noi ci lamentiamo molto dell'Italia, della sanità che non funziona. È vero che magari possiamo dire che a livello politico-governativo, magari, che ne so, si poteva far di più. Però è altrettanto vero che noi abbiamo la grande possibilità in Germania, in Svizzera, negli States, non c'è questa possibilità di curarsi gratuitamente. Ora, possiamo disquisire sul fatto che ci sono delle liste d'attesa interminabili, però la sanità è pubblica. In altri stati del mondo non è assolutamente così. Comunque, è stata diagnosticata ad Aurora, ricostruita, una deficienza femorale. Che cosa succede? Che nessuna struttura a livello europeo poteva garantire un intervento risolutivo. Ma la svolta è arrivata grazie al Polary Institute in Florida, quando il dottor Pleroli ha autorizzato a livello ospedaliero la copertura delle sue operazioni, che ha confermato la possibilità di operarla per consentirle appunto di vivere. Si tratta di un percorso chirurgico molto molto lungo e complesso, che include una tecnica di ricostruzione di una terapia successiva lunga veramente anni, posto per diversi mesi, tra l'altro, pianificando per quanto la bambina avrà appunto circa 3 anni. La bambina è neonata a 6 mesi. La mobilizzazione quindi inizia alla fine dello scorso anno. La catena di solidarietà ha unito associazioni locali, istituzioni, eventi culturali, sportivi e migliaia di privati cittadini che sia online che sia nel territorio, portando al raggiungimento appunto dell'obiettivo dei tempi da record. Ora, grazie alla generosità appunto di tutti e alla tecnica della sua famiglia, Aurora ha davanti a sé sicuramente la strada spianata, tra virgolette, di poter fare appunto il futuro, quello che tutti meritiamo. Perché la salute, ragazzi, è un regalo. Spesso ce ne dimentichiamo perché magari al di là delle varie disabilità sembra che tutto è possibile, invece no. Ciao Simone, sono Federico. Veramente una storia veramente molto toccante. Mia cugina ha avuto un tumore alla testa e se non fosse stato per la sagra paesana noi ci saremmo dovuti spostare a spese nostre, e invece le persone del paese sono state veramente carine. Allora, sicuramente sì, cioè un conto è spostarsi magari all'estero, magari spostarsi all'interno dell'Italia, sicuramente per spostarsi hai bisogno comunque sia del sostegno economico. Questo è un dato di fatto. Poi comunque quando arriva il male a casa è un problema. Anche quest'altro è un dato di fatto. Rimane comunque il fatto che un bellissimo gesto, 500.000 euro e la bambina può essere operata. Soltanto che, ecco qua, noi nella nostra sanità italiana avrebbe potuto tranquillamente essere operata senza alcun costo aggiuntivo. Quindi, al di là del nostro, e voi lo sapete, noi siamo lontanissimi dalla politica, al di là del nostro pensiero politico che rimane del tutto personale, c'è da dire che la santa sanità italiana

Instagram, WhatsApp, Facebook, il mondo di Meta. Ecco, amici radioascoltatori, sappiamo perfettamente che da Telegram a WhatsApp ci passa veramente un mondo perché Telegram è un aggregatore cloud, WhatsApp non lo è, ma attenzione perché proprio in quest'ultima settimana del mese di luglio ci sono delle novità. WhatsApp sta diventando sempre più simile ai suoi amici, cioè ai suoi fratelli, Facebook e Messenger, ma anche Instagram, in quanto riguarda appunto la percezione della presenza dei contenuti. Anzitutto, invece della classica scrittura testuale online, compare una piccola schermata, il pallino verde. Vi dice qualcosa il pallino verde? È già presente ormai da anni su Telegram, è comparso qualche tempo fa nelle altre messaggistiche. Ecco, al momento della versione beta non è ancora visibile nella lista generale di tutte le chat per evitare appunto di apprestare troppe la schermata. Comunque compare da questo chat. E significa che la persona è online. La domanda che si fanno tutti in questi casi è: ma quindi adesso tutti sanno quando sarò connesso? La funzionalità rispetta rigorosamente la tua privacy, quindi stai tranquillo, non scavalca i tuoi diritti di privacy. Però se tu vuoi non far sapere, è un po' come la scritta online, no? Cioè lo stesso concetto, nel momento in cui tu vuoi non far sapere agli altri, e anche, quindi anche in questo caso tu non puoi saperlo, se sei online oppure no, WhatsApp non te lo scrive e non comparirà neanche il pallino verde. Basta che tu vada nelle impostazioni sia di Android di WhatsApp, di iOS per intenderci, quindi di Apple, e oscurarlo senza nessun problema. Il pallino verde semplicemente non si accenderà mai più e gli altri non vedranno alcuna differenza, come accade appunto con la scritta online. Ecco. Un'altra novità, tra l'altro, di Meta che sta muovendo verso la creazione di una sezione contatti o di un hot dedicato proprio a mostrare chi è attivo o non lo è nello stato recente per facilitare la conversazione in tempo reale senza dover entrare in ogni singola chat e quindi curiosare su ciò che ha fatto, che ha caricato. Le chat stanno arrivando le cosiddette stories per tutti coloro che avranno poi l'abbonamento a WhatsApp. Tanto per dire, ecco, avranno la possibilità di far durare le loro storie anche di 4-5 giorni piuttosto che di 8 giorni. Per tutti coloro come me che dicono a me che me ne frega, va bene anche 24 ore, tranquilli, non c'è nessun obbligo ovviamente di pagamento. Questo l'avevamo detto già qualche settimana fa, appena è arrivata la conferma, poi tra l'altro che sarebbe arrivato il pagamento mensile e almeno chi vuole per WhatsApp rimane tutto tranquillamente gratuito perché la versione beta e comunque la versione free è assolutamente attiva.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: The summer is magic. Che poi ci saranno sempre quelli che no, non voglio apparire, se non voglio apparire non deve avere neanche mezzo telefono, voglio dire, ecco, tranquilli che questa storia, che questa storia del pisellino verde non cambia assolutamente nulla, è come la scritta, va bene, come la scritta online, sta scrivendo la stessa identica cosa, tranquilli, easy, scialla che già tra qualche ora farà caldissimo. È il momento di dare e continuare a dare la linea quindi a Giuseppe e ai tuoi collaboratori, come ci sentiamo venerdì prossimo, il 30, ciao!

0: Ma ben ritrovatevi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 25 luglio 2026. Devo dire che qui il tempo vola, passa in fretta, ma noi cerchiamo di regalarvi tanta bella musica, emozioni, perché Promo fa questo. Ogni settimana cerchiamo di scegliere i brani a nostro avviso intensi, profondi, che comunque trasmettono delle tematiche, e devo dire che ce ne sono veramente tante. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto saluto Antonello, saluto tutti coloro che mi seguono, che esprimono le loro preferenze, saluto Giuseppe Cesena con il suo programma Non è mai troppo presto, che lo potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7, ricordandovi che potete riascoltare Promo, novità discografica della settimana, anche all'interno del suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Naturalmente ricordatevi, per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i nostri canali, quindi attraverso Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna, oppure attraverso il nostro sito dantoradio.it. Scaricate l'applicazione attraverso il vostro smartphone cercando Danto Radio, oppure attraverso Alexa, se ce l'avete in casa chiedete Alexa avvia Danto Radio. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere, ma o meglio vogliamo raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute al 333-9648-645 del 18 luglio 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella, che ci dice Fregia 31 agosto, lo propone anche come disco promo. Lorenzo Castelli, Tutto di te. Elena Camo, Niente prove. Maila Toxi, Namida, Futuro 3000, Sei tu, Smetto quando voglio. Invece le preferenze di Iole sono le seguenti. Al primo posto, in parità, mette Sei tu, Smetto quando voglio, che lo propone anche come disco promo. Cardo, Gubai, David Banchieri, Radar, Lorenzo Castelli, Tutto di te. Al secondo posto invece mette Maila Toxi, Namida, Futuro 3000, Fregia 31 agosto. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo Sabrina Coraluzzo, Rinasco da me. Devo dire, miei cari amici ascoltatori, quando ho ascoltato questo brano mi ha trasmesso un'energia non indifferente. Questo brano mi rispecchia moltissimo, infonde nella mia anima quella rinascita con tutte le mie forze. Ho cercato di e cerco di rinascere ogni giorno nel mio mondo interiore, trovare un proprio spazio e dirsi sono importante, rinasco per vivere anche quando tutto fa male dentro. Il momento in cui si torna al proprio centro racconta la rinascita dopo una stagione difficile, il bisogno di ricostruirsi, di ritrovare la propria voce, di capire che la forza non arriva da fuori, ma da un punto segreto dentro di sé. È un brano che parla di identità, di guarigione, di ripartenza. Scusate per l'emozione, ma questo brano mi rispecchia tantissimo, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Potete riascoltare la prossima settimana nel disco promo questo brano dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e alle 20. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

L'emozione ha inizio. Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, qui su Danto Radio con Promo, insieme a Daniela. E allora, rilassiamoci e ascoltiamo ogni brano cosa ci vuole trasmettere e infondere. Il primo artista di quest'oggi di cui vi vogliamo parlare è quello di Carlo Audino, Arma.

Consumo, area nuova, porta un cambio di direzione, è il desiderio di liberarsi da ciò che pesa, di far aprire le finestre e lasciare entrare un vento diverso. In questo brano la tematica che viene trattata è la trasformazione, un passo avanti, un respiro più ampio, una vita che ricomincia a muoversi.

0: bocca.
1: Nalixa ci dice: estate perenne. È un'estate che non finisce mai. Non è solo stagione. È stato d'animo. È leggerezza. È luce. È voglia di restare in quel momento. Sospeso dove tutto sembra possibile. La tematica che viene trattata in questo brano è la ricerca di un tempo felice che non si spegne. E allora, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, siate estate sempre, ovunque, nel vostro cuore vivete la bellezza e l'armonia che l'estate infonde.

che scilla fuoco e pioggia. È un contrasto che brucia, rinfresca. È una relazione intensa, fatta di scintille, temporali. Qui invece la tematica che si riflette è l'ambivalenza dei sentimenti, l'amore che scalda, ferisce, che illumina e confonde.

www.dantoradio.it. Quest'oggi, 25 luglio 2026, siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di emozionarci e farvi emozionare. Ogni volta per scegliere diventa sempre difficile, perché devo dire che gli artisti sono bravi, trasmettono qualsiasi profondità, si rispecchiano nel loro mondo e mettono a nudo anche la loro persona, ed è questo, è fantastico e meraviglioso. Questo per dirvi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, potete esprimere le vostre preferenze al 333-9648-645, potete scegliere anche il disco promo, anche se a volte lo sceglie Danto Radio, che poi andrà in rotazione su Danto Radio. Vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare all'interno del programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo programma va in onda su Danto Radio da lunedì al venerdì dalle 4:30 fino alle 7. Saluto tutte le radio che si collegano, saluto Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, e naturalmente anche voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Ora proseguiamo e vi parliamo di un altro artista. Questo anche lui devo dire è un bel brano, perché fa riflettere. Manuel Ciancarelli, Forse è colpa mia. Quante volte diciamo questa parola a noi stessi? Forse è colpa mia, forse molto spesso è un dialogo con se stessi, è il dubbio che punge, la responsabilità che pesa, la domanda che non trova risposta. Qui la tematica che viene affrontata è l'introspezione, capire dove si è sbagliato, dove si può ricominciare.

0: divertimento.
1: Marta M. sotto questo cielo e un abbraccio aperto. Il cielo diventa rifugio, promessa, spazio dove ritrovarsi. Qui la tematica che viene affrontata è la connessione. Due persone che si cercano, che si riconoscono, che si sostengono sotto la stessa volta di luce.

Eccoci qui e ora vi parliamo di Claudio Aurora. Papà, è una ferita che parla. Il rapporto che il padre con ciò che è mancato, con ciò che resta. Qui la tematica che viene affrontata è la famiglia. Le assenze, le domande, le parole non dette che continuano a vibrare. Buon ascolto.

Destro, niente di speciale. È la fotografia di una vita semplice, ma vera. Ti racconto di giornate normali che, proprio perché normali, diventano preziose. Qui la tematica che viene affrontata è la quotidianità. Trovare bellezza nelle piccole cose.

sera vi parliamo di Ixidile, un attimo, un istante. È la fragilità del tempo, è quel momento che sfugge, che cambia tutto, che resta, è deciso nella memoria. Qui la tematica che viene affrontata è un momento decisivo, ciò che accade in un secondo e modifica un percorso.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Le Muri, il visionario, il brano si intitola Luna. Un viaggio notturno, la luna diventa guida, specchio, mistero. Qui la tematica che viene affrontata è l'immaginazione, guardare oltre lasciarsi, portare da ciò che non si vede, ma si sente.

Mi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, l'emozionante viaggio musicale sta quasi per terminare. Noi quest'oggi, 25 luglio 2026, vi abbiamo regalato tante meravigliose novità discografiche della settimana. Ogni brano affronta una tematica. Ecco, se volete esprimere le vostre preferenze e perché no anche il disco promo, che poi potremo fare ascoltare qui su Dantoradio, anche se molto spesso è anche Dantoradio che sceglie la canzone, come abbiamo fatto quest'oggi, quella di Sabrina Curaluzzo, devo dire che è bellissima. Detto questo, io intanto saluto Antonello e saluto tutti coloro che mi seguono. Come dicevo, chi volesse esprimere le proprie preferenze lo può fare scrivendomi al 333 9648 645. Saluto anche Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, tutte le radio che si collegano col suo programma Non è mai troppo presto, che potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle ore 4:30 fino alle 7, ricordandovi che questa puntata promo la potrete riascoltare il martedì dalle 5 in poi. Naturalmente vi ricordo di seguire anche tutte le varie programmazioni di Dantoradio. Per scoprirci, per seguirci, potete scoprire i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, cercate Dantoradio Sardegna, il nostro sito www.dantoradio.it, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Dantoradio, o ancora meglio, se avete la possibilità di scaricare attraverso il vostro smartphone, potete scaricare l'applicazione di Dantoradio. Le modalità per ascoltarci ci sono, basta solo trovare il tempo naturalmente e Dantoradio vi terrà compagnia con la sua musica e con tutte le programmazioni che essa trasmette. Allora, prima di salutarvi e dirvi buon ascolto con Dantoradio, io vi dico questo: l'ultimo brano quest'oggi che abbiamo deciso di scegliere per tutti voi è questo, Vita da Suore. Con il brano si intitola Figli di Maria, è un canto identitario e appartenenza, spiritualità, tradizione che si mescola con modernità. Qui la tematica che viene trattata è la comunità, sentirsi parte di qualcosa che unisce, che protegge, che racconta una storia più grande. Ciao e alla prossima!

Bene, bene, bene, lasciamo Daniela, anzi grazie Daniela che ci ha fatto compagnia anche questa mattina con le ultime proposte discografiche e noi abbiamo circa 10 minuti per ascoltare un po' di brani. A me ricordo sempre questo Bruno Lauzi, lo ricordo questo personaggio molto, molto genovese, con la cipolla quindi, e ascoltiamo Bruno Lauzi con un brano che si intitola La Banda. Allora, Bruno Lauzi, La Banda qui a Disabili International Radio.

Siamo sempre qui, dopo la banda che non fa scassi, non fa altro almeno, e abbiamo un brano dei Camaleonti, un brano dei Camaleonti che ha a che fare da amare, non si ama da tanto, si ama da poco, si ama solamente da un'ora, ti amo da un'ora, i Camaleonti qui a Disabili International Radio.

Eh sì, è ora d'andare, anche questa mattina abbiamo terminato, quindi ce ne andiamo ricordandovi che ce ne andiamo con un brano di Caterina Caselli, che è proprio l'ora e l'orologio che ci dice l'orologio ha detto stop e quindi ci sentiremo domani sempre dalle 4:30 alle 7, sempre su Disabili International Radio per tutte le nostre rubriche che abbiamo ormai da 10 anni a questa parte quasi. E allora, buona giornata a tutti quanti voi, vi ricordiamo il nostro numero per domani 320 1978 498 420 1978 490.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni da lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

solo banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla guidata dalle stelle accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto. Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando
1: La Sardegna Casa Vostra.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Ho un trolley stracarico di bella musica che non vedo l'ora di farvi ballare sulla pista al centro del corridoio del mio disco bus. Pista ricavata semplicemente ribullonando la selleria a spalle e i finestroni per creare un più ampio spazio pestabile. Questo succederà durante l'itinerario che di concerto ho scelto con la copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela, protetto in termini di sicurezza dalla centrale operativa col tecnico operatore Toto che attraverso i sistemi di tracciamento satellitari e telemetrici monitorerà l'andamento del percorso. Iniziamo questa nuova gita della fantasia con Anané. Sono l'autista Chico Lecca e, siccome la musica è la forma più forte di magia, il Magical Mystery Tour inizia adesso.

I love it.

Ho voluto riscaldare gli animi con questa ennesima cover in chiave house della celebre Love to Love You Baby di Donna Summer, ben vocalizzata dalla accoppiata Anané e Roberto Cavalli. Sì, proprio lui, lo stilista che si è spento nel 2024. La collaborazione fra la DJ e lo stilista si concretizzò nel 2012 a Milano durante una cena successiva alla sfilata di moda per un'idea del marito di Anané, il DJ e produttore Louis Vega, che suggerì a Cavalli di registrare la sua voce, dando vita al curioso e affascinante connubio artistico in cui ha partecipato attivamente inserendola nei ganci vocali e con questo dato il via alle notizie e curiosità che vi racconterò in viaggio. Andiamo avanti con Crazy P, ancora ben saliti sul Dancing Pullman condotto da Kiko Lecca.

Gli inglesi Crazy P sono un gruppo di musica elettronica fortemente influenzato dalla disco vintage, dal soul e dall'house. Mentre le prime pubblicazioni erano strumentali e basate su campionamenti, la formazione si è poi consolidata con l'aggiunta dell'esuberante front woman Danielle Moore, che si è unita a loro. Me li avete ben ballati con Like a Fool. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi DJ Monster. Ancora buon viaggio dal vostro Kiko Leica, un po' autista, un po' disc jockey.

Anche se si tratta di una cover, le orecchie più attenti hanno riconosciuto dalle prime note Baker Street del 78 di Jerry Rafferty in versione dance remix, magistralmente rivisitata dal DJ Monster. Spazio a Funky Loco, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Dietro Funky Loco si cela Pablo Vareglia, DJ e producer argentino, che ha iniziato la sua carriera nell'89 stimolato dall'acid house e dall'hip hop. Con questo ritmato Petritos Dream ci ha comunque dato dimostrazione dell'evidente inclinazione verso deep, funky e tech house. Gioiose passeggere e allegri passeggeri, per la prima delle due fermate più amate da voi, quella del caffè, ho scelto questa bella dolcezza. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

questa Too Much Heaven in versione Deep House è stata lo zucchero del vostro caffè. Bravissimi i Dual Session e Nathalie Renoir che hanno rivisto questo storico motivo dei Bee Gees, ma complimenti per l'ospitalità anche ad Odette, banconiera tutto pepe di chiare origini francesi. Bella combriccola, fra un attimo lo chauffeur chi collega riprenderà il cammino musical turistico dopo il suon di clacson che vi calamiterà a bordo con Papik e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

All I remember is thinking, I want to be like them.

Papi, che progetto nato da un'idea del produttore romano Nerio Poggi, compositore e arrangiatore che ha collaborato con Mario Biondi per diversi suoi album, si lega al tipico sound new jazz, soul, pop e annovera fra i suoi collaboratori le voci di Eli Bruna e Alan Scaffardi, che hanno presenziato anche in questo Crazy, col quale abbiamo ripreso il viaggio. Proseguiamo con la banda brasileira. State bighelonando sul Pullman discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Il ristorante di Tom, Tom's Dinner per l'appunto, non è nient'altro che la cover del singolo della cantautrice statunitense Susan Vega, pubblicato nell'87 come terzo estratto dal suo secondo album da studio Solitude Standing. Questa ascoltata è una delle tante rivisitazioni della banda brasileira, progetto che nasce da un'idea del produttore e arrangiatore napoletano Carlo Gentiletti, importante ingegnere del suono che si è proposto di rivisitare successi italiani e internazionali in versioni che spaziano tra bossa nova, samba e batucada. Passo ceduto a Crazy and Jane Cook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Good to Go, il bel motivo presentatoci dalla coppia Michael Crazy, artista madrileno fra i più influenti degli ultimi anni, e dal cantautore londinese Jane Cook, conosciuto per il suo singolo dance, Vefi. Bravi! Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono di ascoltare, in ogni dove del mondo voi siate, le nostre scorribande musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che, congiunte, ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Junk and Spook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Leca.

Architetti di questo disegno musicale c'è la coppia Junk & Spook, alias di Alex Abruscato e Lauro Predieri, che nel 2021 raggiunsero la terza posizione nella Top 100 Jacking House Artist di Track Source. La sconfinata passione per la musica e la loro creatività ha dato vita ad un sound nuovo, unico e ben gradito al pubblico. Me li avete ballati con Two Spirits. Sul nostro mezzo adesso sale Kings of Tomorrow. State sempre viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Lecca.

0: Kings of Tomorrow è uno dei tanti pseudonimi usati dalla leggenda del DJing House Hip Hop Sandy Riviera. Nato da genitori portoricani, è cresciuto immerso nei suoni ricchi e diversificati che si propagavano per le strade della New York della sua infanzia. Per questo finale ha preteso la collaborazione vocale della sua amica, la cantante Julie McKnight. Amorini, Marin New Lee ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quella capiente piazzola alla vostra destra. Approfittatene per scendere e stiracchiare le articolazioni. L'autista Kikoleka vi aspetta.
1: Il y a un bal sous mes paupières.

0: schifo che sto.
1: Marie Nulli è una musicista, compositrice e DJ nata e cresciuta a Parigi. Fin da bambina la musica l'ha affascinata tanto da creare mixtape su cassette con i suoi brani preferiti ascoltati alla radio. Influenzata dai Ramones e dalla cultura punk, nel 2026 fondò le Plastichine, una rock band tutta al femminile, gruppo che ottenne riconoscimenti internazionali. Ci ha accompagnati in questa pausa con Confetti. Orecchio congrega, il pilota Chico Leca fra un flash continuerà il percorso panoramico danzereccio con Mickey Moore, Andy T e Angela Johnson. E sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Mickey Moore e Andy T sono gli alias di Michele Mingo e Andrea Tonici, i quali appartengono all'elite dei produttori house a livello mondiale. Il loro vasto catalogo di remix include artisti del calibro di Incognito, Joey Negro, Jocelyn Brown, Barbara Tucker e qui mi fermo, altrimenti non basterebbe una trasmissione. Fondatori e proprietari del marchio Groove Culture, etichetta discografica di riferimento per la dance di alta qualità, è costantemente ai vertici delle classifiche di Trax Source e Beatport. Per questo progetto, intitolato Do I Do, si sono avvalsi della collaborazione vocale della cantante e cantautrice newyorkese Angela Johnson, anche lei produttrice discografica, e con questo bel terzetto abbiamo ripreso il cammino dopo la rapida sosta. Proseguiamo il nostro moto al luogo insieme a Parra for Cuba. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Wicked Games è una delle più recenti, ultime piacevoli fatiche, passatemi l'ossimoro, del produttore, musicista e DJ tedesco Parafor Cuba, alias di Nicholas Demuth, noto soprattutto per le sue realizzazioni house. Per questo disegno musicale ha utilizzato la collaborazione di Anita Claus, conosciuta professionalmente come Anna Nachlab. Testimone ceduto a Rasmus Faber. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lekan.

Non vi ho mai proposto niente dello svedese Rasmus Faber, quindi ve lo presento. È un produttore, musicista e DJ le cui radici affondano nell'house melodica e nel soul. Dopo essersi affermato negli anni 2000 con una serie di uscite di spicco che fondevano jazz, sonorità latine e ritmatissimi brani per club, è diventato una figura di riferimento per gli appassionati del lato più musicale dell'house. Non vedo l'ora di setacciare altri pezzi dalla sua discografia, ma per ora accontentatevi di questo All of My Dreams, ben vocalizzato da Diane Ferron, che cede il passo a Sabrina Carpenter. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

spesso ospite della mia discoteca itinerante di Sabrina Carpenter. Non posso dirvi niente di più di quel che sapete, perché già detto in precedenti gite, quindi glisso. Il suo espresso passa il testimone a questo motivo, che farà da sottofondo durante la seconda pausa più gradita da voi, quella dell'aperitivo, unita al romantic moment nel quale avrete l'opportunità di ballarlo avvinghiati, ma non troppo. Perciò buon drinking moment and relax time dal vostro autista Chico Lecca.

iniettarsi una siringata di insulina per chi soffre di diabete era d'uopo, siccome questo dolcissimo Risk It All di Bruno Mars, sono sicuro che a molti di voi ha fatto sollevare il glucosio. Scherzo chiaramente, ma poiché ho notato che la musica che scelgo aiuta a farvi familiarizzare maggiormente, è chiaro che anche la mia mission è andata a buon fine. Complicità condivisa col barman Fabrizio, che ci ha dissetati e nutriti con secchiate di beveraggi vari e carriolate di stuzzichini dolci e salati. Grazie caro e a presto. Amoruccioi del mio disco bus, il pilota Chico Lecca continuerà l'itinerario musical turistico dopo il fragoroso strombazzamento con i Kiss. A fra poi!

con questa rivisitazione di Was Made for Loving You, i Kiss hanno fatto ripartire le danze all'interno della mia discoteca itinerante. Gruppo rock newyorkese formatosi nel 72 è fra i più popolari della storia, con oltre 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ed è unanimemente riconosciuto uno dei complessi rock più iconici ed influenti del XX secolo. Continuo il viaggio con Feblum. Ben risaliti sulla mia corriera dal vostro Chicco Lecas.

Playing Game è un emotivo dance elettronico che spazia fra i generi tech house e minimal house del produttore russo Februm, pseudonimo di Eugeni Ivanov, pubblicato come singolo digitale ad ottobre 2025 dalla sua etichetta discografica Ultima Black. È tempo di sonorità vacanziere e allora diamo spazio al duo Swartz and Funk. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Già il titolo ci fa accedere ad un modello elitario estivo e vacanziero di lusso. Infatti, in pieno stile Beach House Club, il motivo che mi avete ben gradito si intitola Saint-Tropez. A proposito, è stato il duo tedesco Swartz & Funk, dietro i cui alias ci sono Alexander Hitzler, Bob Swartz e Martin Sheehal, jazz funk, che si sono ritagliati uno spazio di rilievo nell'industria musicale con il loro inconfondibile stile balearic chill out, lounge and house, traendo ispirazione dalla vibrante atmosfera di Ibiza da Café del Mar. Salgono sulla mia discoteca mobile i Jamers. State continuando a gironzolare sul torpedone più casinista del pianeta Terra, guidato da Kiko Leca, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Be Mind Tonight dell'82 è un estratto dall'unico album pubblicato dal gruppo The Jamers, guidato da Ricky Wicks e composto da membri di Instant Funk, Wicks & Company, e da musicisti di sessione che hanno lavorato nei primi anni 80 con gli artisti della Soul Soul Records. In sostanza, una One Hit Wonder. Dolcezze, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per un ultimo motivazzo che ci accompagnerà fino in stazione centrale. L'autista Chico Leica vi chiede cortesemente di prepararvi per l'arrivo

0: Il compito? Ma dai, che l'avete riconosciuta! È l'intramontabile KC and Sunshine Band con un estratto dalla loro vasta discografia, Queen of Clubs, col quale abbiamo chiuso il cerchio arrivando al capolinea. Ringrazio per il sostegno alla realizzazione di questo progetto le due factotum Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto. Mie amatissime passeggere, miei diletti viaggiatori, vi ringrazio per averci preferiti anche oggi ad altre compagnie di trasporti. Restate collegati con noi rintracciando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiateci. In partenza dissi, la musica è la forma più forte di magia. In conclusione faccio mio e vi giro un pensiero di Nick Hornby che dice: la musica ha un grande potere magico, ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi, contemporaneamente, nostalgia e speranza. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Alla settimana prossima dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Su Radio Milano Urbana Music state ascoltando la Sardegna Casa Vostra.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.

0: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni, un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco

0: molte facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
1: There've been many band members over the years, and beginning with the first four.
2: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità unica agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni, di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
0: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
1: I'm very lucky to have been able to work with all these people and...
2: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
0: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry, Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
2: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
1: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
0: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
2: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato, anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
1: Fills me with a sense of history.
0: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
2: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa, e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente, e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
1: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
0: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo. In primis, Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
1: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
2: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: I'm not over Jerusalem. Jerusalem.
1: E questo era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco mi fermo: Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
2: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
3: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
2: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
3: Which might be different from the answer that someone else might find.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
3: Technology, really, since I began recording.
2: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
2: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
1: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
2: Nei concerti attuali suoniamo due brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
1: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
2: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
1: Il flauto, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
2: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
3: Hopefully it won't be too annoying.

0: E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione. Occhio, io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Un saluto a tutti i viaggiatori del suono, siete sintonizzati su Estatissima, il vostro passaporto per un mondo dove il sole non tramonta mai, e qui c'è per tutti voi il vostro steward d'eccezione, no? Che sta controllando proprio i passaporti, Alessandro Fizzotti. Avete presente quella sensazione di freschezza quando tuffate i piedi nell'acqua ghiacciata? Ecco, è esattamente quello che vogliamo regalarvi in questa oretta di pura evasione radiofonica. Non importa quale sia la vostra destinazione di oggi, l'importante è il ritmo che vi accompagna durante il tragitto. Abbiamo filtrato per voi i suoni più cool del pianeta, mescolando i grandi successi del momento con quelle vibrazioni che vi fanno muovere i piedi senza nemmeno accorgervene. Mettete in pausa i pensieri, dimenticate lo stress e concentratevi solo su questo beat che sta per esplodere nelle vostre orecchie. Siamo pronti a farvi sognare a occhi aperti e a trasformare ogni vostro ambiente in una pista da ballo, ma anche ad informarvi, perché questa è un'altra delle cose fondamentali di Estatissima, l'informazione corretta con i nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco con noi parleremo di vacanze, di viaggi, di dove andare durante la stagione calda, ma non solo, magari per prenotare anche le prossime vostre future vacanze, un giornalista esperto del viaggiare, Claudio Pina. Poi, uno spazio da non perdere, lanceremo il nuovo libro di Raul Montanari, un grandissimo scrittore che abbiamo l'occasione di avere collegato in diretta con tutti noi oggi. Non finisce qui, perché poi ci sarà la nostra amica nutrizionista, collegata da Milano, la dottoressa Chiara Boscaro, per Nutri la tua estate. Insomma, un programma davvero da non perdere. Siete carichi? Perché il prossimo brano è una scarica di adrenalina pura. Restate con noi!

0: potremmo essere noi, così perfetti che poi anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film, siamo una storia da film.
1: Radio 2000 da Villa Urbana.

0: E siamo arrivati all'appuntamento con Mappamondo, sempre in compagnia del nostro amico giornalista che è Claudio Pina. Benvenuti in estatissima, Claudio.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Allora, oggi andiamo e raccontiamo di perché fare un viaggio in bicicletta, Claudio.
1: Certo ragazzi, io vi voglio bei tonici e giù di pedale quest'estate. Beh, però diciamo, fare un viaggio in bicicletta, che sia una gita durante un weekend, un viaggio più lungo, insomma, bisogna scegliere una ciclovia di Italia e ce ne sono. Per una vacanza in bicicletta significa cambiare prospettiva delle vacanze, esperienza fatta di paesaggi e incontri. Pedalare permette infatti di attraversare territori con lentezza, ricordatevi questa parola, la lentezza, di fermarsi in un borgo che incuriosisce, di scoprire una trattoria nascosta, un certo panorama che in auto passerebbe inosservato, diciamo la verità.
0: Claudio, senza contare che la bici è sostenibile, comunque silenziosa e anche rispettosa dell'ambiente.
1: Bravo. Ti vedo ecologico, mi fa piacere, e al tempo stesso liberatoria, perché è un modo di viaggiare che unisce sport, cultura, enogastronomia, sottolineo questo, bisogna imparare a fare i goderecci, trasformando ogni tappa in una piccola conquista personale, perché più che la meta è il viaggio in sé a diventare indimenticabile.
0: Ma allora Claudio, quali sono le ciclovie più belle della penisola?
1: Bravo, hai detto la parola chiave, ciclovie più belle dell'Italia. Allora, è un lungo elenco che meriterebbe una vera e propria guida alle ciclovie d'Italia, ma accontentiamoci di segnalare qualche percorso tra i più belli della penisola, da nord al sud, il meglio.
0: E allora, cominciamo.
1: Cominciamo, allora, pista ciclabile della Valposteria, nella parte nord-est della provincia di Bolzano ai piedi delle Dolomiti. Questa è lunga 105 chilometri, pista ciclabile che da Rio di Posteria porta fino a Lienz nel Tirolo orientale. Un dislivello di soli 500 metri che è quindi particolarmente adatta per principianti e famiglie. Quindi un'altra che ti segnalo, Garda by Bike, la ciclovia del lago di Garda. Non è ancora completa nella sua interezza, ma lungo le rive del lago è possibile pedalare per tratti più o meno lunghi godendo del paesaggio proprio meraviglioso. Il primo tratto è stato inaugurato nel 2018.
0: Senti, e andando a sud?
1: Io ti sparo un periplo della Sicilia, una cosa da far stroncare anche gli appassionati. Via dei Tramonti, Via del Nord, Via della Liberazione, cioè sono tre semipercorsi di un più vasto e articolato periplo della Sicilia, questo proprio per professionisti. Non si tratta però di una pista ciclabile continua, ma strade locali, statali, a basso traffico, ciclabili, presenti in tratti urbani e piste secondarie. Dunque, vi dico, tenetevi attaccati, si tratta di 1200 km in 21 tappe, quindi tutta non la farete, ci vogliono 3 settimane per unire Palermo, Agrigento, Catania, Messina, abbracciare insomma la Siena, però vale la pena, vedete cose meravigliose, fate a pezzi, fate quello che volete, ma fatela.
0: Assolutamente. Qualche ciclovia curiosa, Claudio?
1: Ma dunque, ti cito brevemente, anche se tu sai che potrei parlare per ore. Allora, volete fare una ciclovia sul fiume? Allora, c'è la ciclovia del Trebbia, quindi segue tutto il percorso del Trebbia attraversando Emilia Romagna, Liguria, Piacenza, Sorgenti. La ciclovia Francigena, questo antico itinerario del pellegrinaggio medievale che collegava Cantemori a Roma, quindi la famosa via Francigena, quindi da fare. Poi un'altra, la via verde della costa dei Trabucchi, ricavata anche qui dall'ex tracciato ferroviario della costa adriatica tra Ortona e Vasto in Abruzzo. Insomma, c'è da scegliere.
0: Direi che abbiamo tanto da scegliere, Claudio, ti ringrazio per quest'altro bel collegamento sulle belle biciclettate italiane.
1: A voi e giù di pedale quest'estate, ragazzi. Ciao.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forza dirla tutta, se vogliamo essere onesti,

dost, dime, dime. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dusty, dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè.
1: Ready? Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Eccoci sempre all'interno di Estatissima con i collegamenti speciali. Ringraziamo la nostra parte tecnica. L'ospite che abbiamo anche oggi collegato è un autore che non ha bisogno di presentazioni per chi ama la grande letteratura. Ha firmato 30 libri, ha tradotto giganti del passato e del presente, da Sofocle a Cormac McCartney, e a Milano dirige una delle scuole di scrittura più prestigiose d'Italia. Oggi lo abbiamo con noi perché è tornato quest'anno in libreria con un romanzo che è un viaggio senza ritorno verso l'oscurità della natura umana. Il titolo è I morti hanno sempre ragione, edito da Baldini e Castoldi. Con noi diamo il benvenuto a Raul Montanari.
1: Ciao, buongiorno, grazie a tutti, ciao.
0: Allora Raul, il protagonista di questo tuo libro, Andrea, torna tra le montagne per fare luce sulla morte improvvisa dei genitori, convinto di trovare un colpevole. Eppure, ben presto, la sua ricerca si scontra con qualcosa di molto più vasto, un condominio e un intero paese che sembrano intrisi di violenza e sopraffazione. Nel libro racconti che la crudeltà non è un fatto isolato, ma una sorta di rumore di fondo. Perché secondo te i piccoli centri e i luoghi un po' isolati riescono a nascondere così bene questo groviglio di cattiveria?
1: Allora, direi che in realtà le città lo nascondono meglio, nel senso che in città è possibile proprio nascondersi nella folla. I propri segreti, i propri misteri, le proprie inclinazioni che magari potrebbero essere oggetto di critica sociale, in città le puoi un po' proprio mimetizzare, diciamo, no? in mezzo a tutte queste voci, questi volti, questo anonimato che la città ti garantisce, mentre in provincia, specialmente nei piccoli paesi, e specialmente dove la natura si fa sentire molto, come nel paese di montagna in cui è ambientato questo romanzo e anche altre cose mie nel passato, tutti sanno tutto di tutti, cioè la pressione sociale è asfissiante, e per cui quello che Freud chiamava il narcisismo delle piccole differenze, cioè il fatto di dire ma quello lì assomiglia a me, abita di fianco a me ma non è come me, fa le cose come non si devono fare, io invece le faccio giuste, eccetera, questo tipo di proprio questa acrimonia che si sviluppa piano piano nei confronti di chi vede intorno a te e che crea anche rancori, vendette. Abbiamo presente certe esplosioni di violenza che sono riportate dalla cronaca e che sono impressionanti, sono tipiche secondo me dei piccoli centri. È come se lì la verità alla fine venisse fuori in questa maniera prepotente e tagliente anche.
0: Ecco, il titolo del tuo romanzo, I morti hanno sempre ragioni, è quasi una sentenza, no? È un modo per dire che chi resta è schiacciato dal senso di colpa, o suggerisci che la verità appartiene solo a chi non può più raccontarla?
1: Sono vere tutte e due le cose che hai detto. Nel libro a un certo punto, nel libro si parla sostanzialmente di una resa dei conti nella memoria, nell'affetto tra il protagonista e i suoi genitori, perché nel momento in cui il protagonista mette mano a questa indagine privata per scoprire cosa è successo veramente ai suoi genitori, che sono morti per un avvelenamento da funghi, un avvelenamento che a lui sembra molto sospetto perché lui conosceva molto bene suo padre, anche sua mamma naturalmente, e nessuno dei due avrebbe fatto la sciocchezza di raccogliere e mangiare dei funghi così, non li conoscevano, deridevano le persone a cui capitava di subire un'intossicazione in questo tipo di circostanze, per cui lui dice no, qui c'è qualcosa di strano, cioè qualcuno gli ha dati quei funghi, qualcuno ha voluto fargli del male. Allora da una parte c'è questa indagine che gli fa scoprire che i suoi genitori si erano resi

0: talmente odiosi in questo paese da giustificare perlomeno intenzioni vendicative, magari addirittura omicidio da parte di parecchie persone, tutti vicini di casa, tanto per cominciare. Dall'altra parte, stranamente, questa ricerca che lo porta a scoprire che i suoi genitori erano due autentiche carogne è anche, appunto, come dicevo, una resa dei conti personale, interiore. Sono stati due genitori anaffettivi da cui lui si è sentito non capito, si è sentito quasi escluso da un certo momento in avanti. Era una di quelle apparenti belle coppie che in realtà vivono quello che viene chiamato egoismo di coppia, appunto, no? Che esclude il resto del mondo, esclude il resto del mondo, sì, figli compresi. Secondo me è un'esperienza di noi figli, siamo stati tutti figli di qualcuno, abbastanza comune questa, tra l'altro.
1: Senti,
0: e per cui lui scopre delle cose sui suoi genitori che vanno di pari passo con questa sua rielaborazione del ricordo di cosa, sì, è stato veramente il rapporto con loro.
1: Allora, tu sei un maestro nel raccontare un po' il lato oscuro, no? Il vizio e anche la solitudine. In questo tuo ultimo libro però si leggono anche squarci un po' di umorismo, tenerezza, incontri anche luminosi, come quello con i ragazzi del bosco, mi viene da pensare, no? Ecco, da traduttore e insegnante di scrittura quale sei, quanto è difficile bilanciare il nero profondo del noir con questi momenti, tra virgolette, chiamiamolo, di arcobaleno umano, per evitare che il lettore perda la speranza?
0: Beh, alla fine quella di cui tu parli è la differenza, il contrasto, che però è positivo, deve esserci nella narrazione, fra lo sguardo del personaggio e le vicende che si trova ad affrontare, perché le vicende sono appunto tenebrose, viene fuori questo male, no? Questo che è fatto di malessere, di malvagità, tante parole che iniziano con la parola male e che hanno declinazioni diverse in realtà. Però tutto è filtrato attraverso lo sguardo e la voce, perché è lui che racconta di questo giovane milanese 28enne, Andrea, che ha due qualità, una grandissima intelligenza e un grandissimo senso dell'umorismo, per cui lui riesce a vedere la commedia umana, chiamiamola così, anche nel cuore di una tragedia, di una vicenda che è tragica. Io, guarda, non sono un allegrone, non sono nemmeno uno che scrive cose per far ridere, però onestamente, lo dico anche arrivato in un'età in cui si fanno un po' di bilanci, se io guardo la mia vita, io ho avuto dei periodi molto, molto difficili, periodi di depressione, eccetera. Onestamente, alla fine di una giornata, noi abbiamo riso e sorriso molto, ma molto, ma molto più di quanto non abbiamo pianto.
1: Vero.
0: Beh, è assolutamente così. Anche la persona più triste del mondo, al massimo, può aver avuto, non so, nel corso di una giornata, uno o due momenti di scoramento, no? Anche di disperazione, di malinconia, di sconforto, quello che vuoi tu, ma il resto del tempo lo ha passato a guardare le persone intorno a sé, a guardare se stesso, a sorridere e a ridere. Cioè, noi siamo molto più comici che tragici. L'ha detto benissimo un grande filosofo spagnolo che ha fatto questa perfetta formulazione. Si chiama George Santayana. Ogni cosa vivente ha una natura lirica, un'esistenza comica, una fine tragica. È vero che la fine è tragica, perché la fine della vita è sempre, sì, la morte, no? Certo. I morti hanno sempre ragione anche in questo senso,
1: anche
0: se vuoi,
1: no?
0: La,
1: sì,
0: la morte vince alla fine, però nel frattempo la nostra vita è una vita comica, cioè è fatta di errori, di sciocchezze, di cretinate, di approssimazioni, di cose che non vanno come dovrebbero andare, e che quando non sono cose grosse ma sono cose piccole, cioè il sale nel caffè invece dello zucchero, quando sono cose piccole sono cose che suscitano il riso.
1: Bene, abbiamo veramente ascoltato il nostro Raul Montanari, che ci mancava, e quindi Morti hanno sempre ragione, edito da Baldini e Castoldi. Un abbraccio e buona estate.
0: Un abbraccio a te e a tutti voi, grazie.

0: Allora, siamo arrivati a un nuovo appuntamento con Nutri la tua estate, in compagnia della dottoressa Chiara Boscaro. Si parla di nutrizione e salute. Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo degli alimenti come protezione solare dall'interno.
1: Preparare la pelle al sole non è solo una questione di creme, ma inizia a tavola mesi prima delle vacanze. Alcuni vegetali agiscono come veri e propri scudi biologici grazie a molecole chiamate carotenoidi. Il licopene, contenuto in abbondanza nei pomodori, e il beta-carotene, tipico di carote, meloni, albicocche, migrano verso gli strati superficiali dell'epidermide. Qui queste sostanze neutralizzano i radicali liberi generati dai raggi UV, riducendo il rischio di eritemi e invecchiamento precoce. Un segreto tecnico riguarda il pomodoro: il licopene viene assorbito molto meglio se il pomodoro è cotto, come in una passata, e accompagnato da un grasso come l'olio extravergine d'oliva. Mangiare questi cibi non sostituisce la protezione solare topica, ma potenzia la capacità naturale della pelle di ripararsi dai danni invisibili, garantendo una bronzatura più uniforme, duratura e soprattutto più sicura per la salute cellulare.
0: Ecco Chiara, è sufficiente mangiare una carota al giorno per essere protetti o serve una strategia di costanza per vedere dei risultati reali sulla pelle?
1: Mangiare una carota al giorno prima di andare in spiaggia è come mandare un solo soldato a difendere le mura. Non serve a nulla. Per caricare i tessuti di antiossidanti serve costanza. Il corpo ha bisogno di almeno 3-4 settimane di dieta ricca di colori caldi, arancione, rosso e giallo, per creare una riserva sufficiente di pigmenti protettivi. Ma attenzione, non serve solo il colore, serve la combinazione giusta. Molte persone mangiano carote crude pensando sia il massimo, ma il corpo fa fatica a estrarre nutrienti dalle fibre dure della carota cruda. Se invece le scottate leggermente e aggiungete un filo d'olio, il vostro intestino assorbirà molto più beta-carotene. Un'altra cosa importante è la varietà. Il melone, ad esempio, è formidabile perché insieme alla protezione offre tantissima acqua. Ricordate però che questa è una protezione di sottofondo. Anche se mangiate chili di pomodori, la pelle può comunque bruciarsi se non usate la crema. La dieta vi aiuta a non invecchiare precocemente e a riparare i danni del sole una volta tornati a casa, rendendo la pelle più elastica e meno soggetta a quelle macchie solari che sono così difficili da mandar via.
0: Bene, grazie alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna insieme a noi la settimana prossima, sempre in estatissima. A presto!
1: Buona estatissima!

Anche oggi è statissima, vi saluta, spero di avervi rinfrescato un po' la giornata, no? Abbiamo approfondito tanti temi interessanti, come quello dei viaggi, per esempio. Viaggiare leggeri aiuta a sentirsi più liberi e aperti al nuovo, insomma, non serve portare tutto il mondo con sé, basta un briciolo di curiosità. E poi, chissà, riascoltate le nostre storie su estatissima.it, diteci qual è stata per esempio anche la vostra avventura vacanziera più interessante su Facebook e LinkedIn, dove trovate le nostre pagine. È un piacere ovviamente stare insieme a voi, ai vostri messaggi, a tutto quello che ci scrivete sui social, ma anche attraverso la linea WhatsApp della nostra radio. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata piena di sogni, eh? Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre in diretta. Ciao a tutti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stare soli, non dicevamo una parola. Scattavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stuck, the plaster feeling down.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie.

Unione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

vide le sette leghe, pagando all'assicurazione le scolpe delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Eccoci, eccoci qua, domenica 26 luglio 2026. Buon pomeriggio a tutti da Franco, ben arrivati all'appuntamento con Domenica con noi, irradiato da questa bella binata di internet radio che poi andremo a ricordare. La sigla è qua, che ci ricorda che è il momento di fare questo viaggio intorno alla musica nazionale, internazionale, al naturale e remixata. One Way Ticket degli Eruption è qua a ricordarci che sta iniziando Domenica con noi in compagnia di Franco.

Siete tutti accomodati sulle vostre poltroncine refrigerate, avete indossato le cuffiette, vi siete immersi nella vostra situazione di massimo relax. Allora possiamo partire, possiamo anche sfumare la sigla degli Eruption, One Way Ticket, nella versione remixata Mouse Edit Remix, e passare al primo brano in programma. Un brano che voglio dedicare a tutti voi che siete all'ascolto, quindi per voi il brano di David Guetta, e sia dal titolo

E questo era il doveroso tributo da versare a voi per ringraziarvi per l'ascolto che fedelmente ci regalate il sabato e la domenica nel corso degli appuntamenti con Sabato e Domenica con Noi. Allora, il brano era di David Guetta e Sia, portava il titolo di Beautiful People. Adesso invece abbiamo un primo appuntamento con la musica remixata grazie ai Kiss, che andiamo ad ascoltare con il brano I Was Made for Loving You nella versione remixata da DJ Raffaele Giussi. Allora godiamoci questo brano in cui ci racconta che loro sono nati per amare lei.

Erano i Kiss remixati da Raffaele Giussi nel brano I Was Made for Loving You. Adesso abbiamo la prima richiesta di questo pomeriggio domenicale. Ci arriva da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, una delle belle internet radio che diffonde questo appuntamento del fine settimana. Quindi grazie Calogero per la diffusione attraverso la tua web radio. E Calogero vuole mandare un saluto alla sua cugina, una fans della grande produzione artistica di Carmen Consoli. Ci ha richiesto una delle vecchie canzoni di Carmen Consoli. Nel dubbio io vi propongo il brano Una domenica al mare, da Calogero per la cugina. Buon ascolto.

Carmen Consoli con il brano Una domenica al mare, per accontentare Calogero, ma soprattutto la cugina di Calogero, che è un amante della musica di Carmen Consoli. Speriamo di averti almeno in parte accontentata con questo brano che abbiamo selezionato dal repertorio di Carmen Consoli. Proseguiamo con la musica in versione originale, grazie alla richiesta di Luigi, che ci richiede un brano dei Nomadi, che abbiamo già incontrato nelle precedenti puntate di questi appuntamenti pomeridiani del fine settimana. Parliamo dei Nomadi e li andiamo ad ascoltare con il brano Un pugno di sabbia. Buon ascolto!

E grazie alla richiesta di Luigi abbiamo ascoltato l'intramontabile successone dei Nomadi dal titolo Un pugno di sabbia con l'indimenticabile voce del mitico Augusto D'Aoglio. Adesso accontentiamo anche Francesca che ci chiede un brano vecchissimo dei Pooh dal titolo Eleonora, mia madre. Godiamoci la musica dei fantastici Pooh.

una bella poesia e musica quella proposta dai Pooh con il brano Eleonora, mia madre. Franco, tenetevi compagnia con il programma Domenica con noi, e si continua con la musica romantica, stavolta con i Modà e il brano Tappeto di fragole.

Erano in moda con il brano Tappeto di Fragole. Con questo brano mandiamo un saluto a Giorgio, un amante della musica dei Modà, e anche a Monica, che gradisce ugualmente le proposte artistiche dei Modà. Adesso un vecchio brano degli Alunni del Sole che farà sicuramente contente tutte le signore over 60. Allora ascoltiamo il brano L'Aquilone.

Gli alunni del Sole con il brano L'Aquilone. Prima abbiamo salutato Giorgio e Monica, adesso salutiamo Paola e Paolo e Monica con il brano di Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole. Godiamoci la musica. Chiedi libera.

Un angelo disteso al sole, hai visto Monica? Stavolta è arrivata in versione originale. Un saluto anche a Paolo, Paolo Frau, che troveremo nuovamente con noi domani a mezzogiorno con una nuova puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Adesso Biagio Antonacci e Laura Pausini di scena con il brano In questa nostra casa nuova. Godiamoci la musica italiana, quando poi si tratta anche di una bella sinergia tra artisti, ancora più piacevole ascoltarla. Arriva Biagio Antonacci e Laura Pausini.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Biagio Antonacci, Biagio Antonacci e Laura Pausini con In questa nostra casa nuova. Adesso una bella proposta di un'altra bella abbinata di artisti, un uomo e una donna che riescono ad avere un'intesa musicale che è veramente fantastica. Laura e Neck, li ascoltiamo con Eclissi del cuore. Con questo brano mandiamo un saluto alla nostra amica Effi che ascolta dalla Germania, a cui farà sicuramente molto piacere ascoltare Eclissi del cuore.

Eclissi del cuore, la proposta arrivava dalla voce di Laura e di Nick. Bene, proseguiamo con la musica, stavolta saltando nella musica internazionale grazie a un mitico artista della musica internazionale, ben apprezzato sia in Italia che all'estero. Parliamo di Ed Sheeran, lo ascoltiamo con il brano Crashing in Love.

Ed Sheeran con il brano Crashing in Love. Rientriamo in ambito italiano grazie a Marco Mengoni e il brano Sai che.

Era Marco Mengoni a farci compagnia con il brano Sai Che. Proseguiamo con la bella musica da discoteca proposta dal grande comandante Gigi D'Agostino. E allora lo ascoltiamo con il brano L'amour toujours. Godiamoci la musica.

Abbiamo così ascoltato Gigi D'Agostino con il brano L'amor toujours. Adesso arriva la richiesta di Salvatore, che ci ha richiesto un brano di Lucio Dalla dal titolo Anna e Marco.

Lucio Dalla, grazie Salvatore per la richiesta. Anna e Marco è il brano che abbiamo ascoltato alle 19:08 minuti primi quasi. Un brano che ci porta un po' di allegria. Ricchi e poveri con Voulez-vous danser nella versione Francesco Dima Reboot.

Che poveri di scena, li abbiamo ascoltati con Voulez-vous danser? Ok, adesso Arthur Becker, Harris and R con il brano Queen of Chinatown. Franco Lippi ha remixato il tutto e noi ce lo godiamo in questa domenica pomeriggio in compagnia di Franco con il programma Domenica con noi.

La regina di Chinatown, grazie di cuore ad Arthur Becker e Resendar per questa bella proposta artistica e grazie a Franco Lippi per averne effettuato il remix. Adesso Annalisa con un brano che già da Pasqua praticamente ci ha tenuto compagnia e che ormai in piena estate ancora fa piacere ascoltare. Annalisa con Canzone estiva nella versione remixata da Andrea Cecchini e Luca J Master.

Annalisa, canzone estiva qua nel corso del programma Domenica con noi in compagnia di Franco, irradiato da Radio Team 2000, da Radio Villa Urbana Music, da Radio Centrale Oristano, da ancora Radio Sardegna Costa Smeralda, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, Felix On Air 2026, Radio Corallo e Radio Condivisione, e ancora Ramons Radio. Grazie di cuore per essere qui con noi in questa bella di Internet Radio. Adesso con noi Gabri Ponte e Sam Harper con il brano Words. E allora, parole su parole, la musica prosegue e arriveremo fino alle 20 con un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale. Godiamoci la musica.

Gabry Ponte e Sam Harper con il brano Words. Adesso i Pinguini Tattici Nucleari, remixati da Francesco Dimmer, di Marconi, il brano Forse.

Pinguini Tattici Nucleari, il brano era Force e il remix era cura di Francesco Dimar, ormai un abitué delle nostre tornate musicali qua del pomeriggio del weekend, quindi del sabato e della domenica, con i programmi Sabato con noi e Domenica con noi. Adesso il 900, un brano degli anni 80, remixato ancora una volta da chi? Stavolta da Francesco Dimar? Sì, allora no, Andrea Cecchini e Luca J Master. Allora ascoltiamo Moving On.

Moving On, erano i 900 remixati dai nostri classici amici mashupatori e remixatori, quindi i due dell'Apocalisse. Allora, adesso Sandy Martin con People from Ibiza nel remix del 2026 a cura di Nodusk e quindi ancora da Andrea Cecchini e Luca J Master, che avevano già remixato il brano dei 900. Quindi People from Ibiza, godiamoci la musica.

People from Ibiza nella versione Nudis con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e con il remix a quella di Andrea Cecchini e Luca J. Master. Adesso abbiamo la rubrica di Elvira Rocca al Cinevaggiando, che oggi ci porta a Panarea.

0: Oggi concludiamo il ciclo della nostra rubrica di cine viaggi con un tuffo nell'estate degli anni 90, con un sogno di leggerezza tra feste, incontri, amicizie, amori incrociati, malintesi, baci, DJ e discoteche. E questa è l'atmosfera del film Panarea del 1997 con Alessia Merze e Ora Burzelli. A Panarea infatti arrivano il venerdì con l'aliscafo nutriti e rumorosi gruppi di giovani. Circondati da un sole caldissimo, da un mare splendido e da case bianche e basse, i ragazzi si danno da fare per poter sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Al di là dell'esile trama, il film ci offre il pretesto per poter parlare della più piccola delle isole Eolie, isole magiche, con la loro natura potente ma anche la mondanità di locali e hotel super chic, le barche a vela e il silenzio delle baie delle isole più piccole, delle quali per l'appunto fa parte Panarea. Centro della vita mondana dell'isola, oltre a essere dotato di tutti i servizi, è San Pietro, caratterizzato da casette bianche e azzurre, negozi, una bella chiesa e un piccolo museo. Una delle spiagge più belle dell'isola, invece, posta lungo la costa meridionale, è Cala Junco, caratterizzata da una piccola baia con mare cristallino. Si raggiunge a piedi partendo da San Pietro oppure durante una gita in barca. Anche la spiaggia della Calcara è imperdibile, sia per le sue acque limpide e turchesi, sia perché qui si può assistere al fenomeno delle fumarole. I vapori che salgono tra le fessure delle rocce e scaldano l'acqua a temperature elevate. Cala degli Zimmari è l'unica spiaggia di sabbia fine di tutta Panarea ed è chiamata anche spiaggia rossa per il colore della sua sabbia. Basiluzzo, Lisca Nera, Lisca Bianca, Dattilo e Bottario sono gli isolotti vicini, ideali per tuffi e belle nuotate. Si possono raggiungere facilmente con escursioni in barca di qualche ora. Panarea, oltre ad essere la più piccola, è anche la più chic e affascinante delle isole Eolie. Anche in una sola giornata potrete vivere le sue spiagge, i sentieri e il suo spirito elegante. Se le isole Eolie saranno la vostra meta dell'estate, sicuramente non potrà mancare una tappa a Panarea. Vorrei concludere dicendo che ci sono tanti modi di avvicinarsi ad un luogo, di farsi sedurre, che letteralmente vuol dire condurre a sé. E sicuramente il cinema è sempre stato uno dei più immediati e potenti. Questa avventura del cine viaggiando mi ha divertita e stimolata e spero sia stato così anche per voi. Io vi saluto, vi auguro buone vacanze, sempre all'insegna della voglia di viaggiare e scoprire mete vicine o lontane, non importa. E vi do appuntamento a settembre. Un abbraccio di cuore a tutti voi. Ciao!
1: Un grazie di cuore ad Elvira La Rocca, che ritroveremo con le nuove puntate della rubrica Cine Viaggiando a partire dal primo fine settimana di settembre. Grazie Elvira, buone vacanze anche a te e quindi ci rivediamo a settembre, ci riascoltiamo a settembre. Adesso la musica si colora nuovamente di tricolore grazie ad Antonello Venditti, che andiamo ad ascoltare con il brano Mitico Amore.

Antonello Venditti con il brano Mitico Amore, lo abbiamo ascoltato alle 19:41 minuti primi e una manciata di secondi. Adesso proseguiamo con la musica italiana grazie a Caparezza, che andiamo ad ascoltare con il brano La Scelta.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io

Il grande Caparezza l'abbiamo ascoltato con il brano La Scelta, e tante vite segnate da una scelta in una direzione o nell'altra. Decidere di dedicarsi alla famiglia anziché al successo è una scelta che premia nel tempo, altre cose premiano di meno. Va bene, continuiamo con la musica, stavolta Cesare Cremonini di scena con il brano Figlio del Re.

Cesare Cremonini con il brano Figlio di un Re. 19:51 minuti primi e 30 secondi. Franco tenevi compagnia con il programma Domenica con noi. Ogni domenica dalle 18 qualche minuto sino alle 20, con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale, qualche parola qua e là, ma non troppe. E poi le vostre richieste musicali al 328-6136-763. Adesso la richiesta stavolta di Alberto, che rispolverà un vecchissimo brano dei Dick Dick, ma sempre gradevolissimo da ascoltare. Il brano porta il titolo di Viaggio di un poeta.

Erano i Dick Dick con il brano Viaggio d'un poeta, e questo brano mi riporta un po' alla mia giovinezza, quando giravo per l'Italia, ma poi si tornava a casa. E quando si parla di casa si parla del cuore che rimane dentro la Sardegna e del vento della Sardegna, e noi coniughiamo il tutto grazie ai Modà che, accompagnati da Itazenda, ci propongono il brano Cuore e Vento.

cuore e vento, i Moda e Tazenda insieme, per andare a chiudere questo appuntamento musicale con la consapevolezza che il tempo non torna più, e io vi ringrazio per il tempo che mi avete regalato all'ascolto di questa trasmissione che dalle 18 e qualche minuto ci ha targhettato fino alle ore 20. Ormai manca poco meno di un minuto alla conclusione dell'appuntamento, quindi con questo brano andiamo a creare anche la sigla finale di questo appuntamento, e quindi vi do chiaramente ancora l'appuntamento a sabato prossimo dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con il programma Sabato con Noi. Grazie di cuore, vi auguro chiaramente una buona serata, un buon inizio settimana pieno delle cose che voi più gradite che avvengano nella vostra vita, quindi godetevi la musica e godetevi la vita. Grazie di cuore e ancora buona serata.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

banale. Ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!